0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss.
2: So

0: Sinner seduto a tavola che mangia dei mochizuki? Non lo so, bagnati nella soia magari.
1: Per esempio.
0: Potrebbe essere giusto, come è giusto che Neymar abbia fatto un gol per salutare, diciamo, i suoi mondiali definitivamente.
1: Difficilmente lo rivedremo tra quattro anni. Tanti anni fa la Norvegia che batteva il Brasile sarebbe stato la fine del mondo. Il mondiale che si è totalmente capovolto.
0: Ma adesso devo contestare anche Cristina Manco che ha detto a sorpresa, ma la Norvegia non è più una sorpresa.
1: No.

0: No, Adriana mi stava raccontando che ieri ha deciso di non rilasciare foto ai fan e li ha mandati tutti via sotto l'ombrellone. Non è carino.
1: No, non è carino.
0: Potevi
1: però
0: farle, ero, non c'era niente di male.
1: Ieri ero di fianco ad una persona famosa, famosissima, abbastanza nel nostro paese, però non faceva foto.
0: Non faceva foto.
1: Era
0: e questa cosa ti ha un po' stupito, diciamo.
1: Mi ha stupito, però capisco che quando si è in costume, anche a me dà fastidio fare le foto, non mi piace.
0: Io dico un attimo, devo mettere la maglia.
1: Per esempio, pure il pareo. Cioè, non mi piace poi andare sui social così in costume. Ma in genere magari non puoi controllare quella che è il risultato finale della foto.
0: In genere vale per tutti gli italiani. Dovremmo tutti avere un po' di rispetto per le persone che stanno magari mangiando, che stanno guardando qualcosa, che sono sotto al sole tranquillamente, stanno trascorrendo qualche momento di
2: mamma
0: serenità.
2: Pippo, che palle.
0: No, non è un problema di che palle. In generale bisognerebbe essere un po' più rispettosi.
1: Però vabbè, sarebbe da aprire proprio un capitolo, una parentesi a parte.
0: Ma non lo
1: perché
0: apriamo.
1: Quando sei famoso, insomma, un po' te lo devi pure aspettare. Però apriamo un altro capitolo, Pippo.
0: Sì. Quale capitolo apriamo?
1: Apriamo il capitolo della felicità rispetto al denaro.
0: Ah, vedi.
1: Cioè,
0: un argomento a te per niente caro, diciamo.
1: No, per niente caro.
0: No, Adriana, il denaro sono due cose proprio distaccatissime.
1: Il denaro serve, è utile, in molti casi potrebbe anche fare la felicità di qualche giorno, di
0: secondo
1: qualche momento.
0: Secondo te la fanno la felicità i soldi?
1: Se dentro non stai bene, neanche tutto il denaro del mondo può risolverti la vita. Però se un po' stai benino e hai anche una buona, diciamo, base economica per poter stare ancora meglio, e allora viva il denaro.
0: E allora va là, facciamo subito una bella domanda agli italiani: quanto guadagnate e quanto secondo voi dovreste guadagnare per essere delle persone felici?
1: Felici,
0: va bene?
1: Sì,
0: quanto vi servirebbe in più rispetto a quello che guadagna? Che ne so, guadagnate 1500 euro al mese, vorreste guadagnarvi 2005? Fatevi un augurio attraverso Radio Kiss Kiss. Guadagnate 2000 euro, vorreste guadagnarne 4000? Fatecelo sapere. Guadagnate 1000 euro, vorreste guadagnarne 2000, che secondo voi sarebbero, diciamo, la salvezza, la vita? Io credo che poi la vita di ognuno si adegui a quello che guadagna e quindi vorrebbe sempre guadagnare di più di quello che guadagna.
1: Ma questa è scienza.
0: Questa è scienza. Non è fantascienza.
1: No, è scienza. Però andiamo un attimo a capire le statistiche, che cosa ci dicono per vivere serenamente.
0: Lei nel weekend non era adagiata su un lettino sulle spiagge del Cilento, ma era a studiare le statistiche. Sentiamole, prego.
1: Allora, secondo una recente
0: barzelletta del lunedì mattina. Vabbè.
1: Secondo una recente indagine, l'italiano medio dichiara che per vivere serenamente, quindi pagare mutuo, spese, qualche sfizio senza l'ansia dell'estratto conto, servirebbe uno stipendio netto di circa 2200 euro al mese. Il problema? Lo stipendio medio reale in Italia si attesta intorno ai 1600 euro, un divario di ben 600 euro. Oltre una certa cifra, quindi circa 4500 euro al mese, il livello di felicità non aumenta più, subentra solo l'ansia di dover gestire i soldi. E con noi questa mattina Pippo Pelo!
0: Buongiorno! Lo c'entro io con questa. Allora, volevo ringraziare intanto Omar che ci manda delle immagini stupende in diretta, in tempo reale, dell'Etna, che in questo momento è in eruzione. E l'eruzione è bella focosa, diciamo anche fumosa.
1: Bello questo video, ci ha mandato un video
0: molto bello. Grazie Omar. Allora, quanto guadagnate e quanto secondo voi dovreste guadagnare per essere veramente felici? WhatsApp audio al 347 490 0042. Notizia non importante, ma comunque da dare, che stamattina è tornato Pica.
2: Grazie.
1: Sì, sì.
0: Dopo una settimana di vacanze.
1: Di vacanze, sì, di compleanni festeggiati fuori.
0: Sì, sì, in un villaggio a 30 euro al giorno, lui e tutta la famiglia, genitori compresi.
1: Beh, i livelli di felicità mi sembrano che abbiano raggiunto un buon equilibrio.
0: Vai, andiamo.
1: Andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni. Sotto la doccia.
4: Voglio ballare con te, soltanto con te. Non chiedo una luna, ma ballo con te.
1: Che carino. Bravi. Bello questo pezzo, che è stato un grande successo di qualche estate fa, 2017. Baby K con Voglio ballare con te.

0: Kay, cantata insieme a ovviamente i bimbi che hanno cantato la canzone sotto la doccia, no? Sicuramente staranno lì a cantarla mentre l'ascoltavano.
1: Sì, perché era una canzone che probabilmente avevano nel cuore, che avevano voglia di riascoltare. Era insieme ad Andreas Diviso questo sì. pezzo. Sì, sì.
0: Voglio ti ballare
1: ricordo
0: con te.
1: Che all'epoca, perché per lui è un cantante spagnolo.
0: Andrea Diviso.
1: Lui è un cantante spagnolo, sì, magari sì, qua sì. in Italia non è tanto conosciuto.
0: Adesso giocava nel Brasile ieri sera. Giocava nel Brasile ieri sera Andrea Diviso.
1: Va bene, dai, allora avevamo chiesto stamattina quanto guadagnate e quanto onestamente, cioè facendo due calcoli.
0: Proprio così, onestamente.
1: Vi piacerebbe guadagnare, cioè per soddisfare tutte le vostre
0: Partiamo
1: esigenze.
0: Da Adriana Petro guadagna 50.000 euro al mese, ne
1: vabbè.
0: Vorrebbe guadagnare 100 perché
1: vabbè.
0: Non ne bastano.
1: Ma non è vero.
0: Esattamente, sentiamo gli italiani cosa stanno dicendo al 347-490-0042.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Io non vorrei guadagnare un centesimo in più,
0: ah, quindi
2: vorrei
0: sei soddisfatto.
2: Soltanto lavorare qualche ora di meno, siamo sulle 8-10 okay. al
0: sì.
2: giorno.
0: 8-10 al giorno. Una mia amica molto famosa mi ha detto, quando io ho scherzato sui soldi che ha e che guadagna, lei mi ha detto, Pippo, vorrei avere però il tempo per spenderli, non ho mai un secondo per spendere i soldi che guadagno.
1: Quindi questo mi fa capire che
0: sì, la verità, poverina.
1: Questo mi fa capire che chi guadagna
0: che
1: tanto
0: ha?
1: Molte volte anche chi lavora tanto, chi è molto impegnato.
0: È vero.
1: E quindi non hai tempo magari per spendere quei soldi là. Vabbè.
3: Ciao Radio Kischisti, vi saluto, sono Leo da Paternò. Per essere felice più che altro, più che per essere felice, direi per essere tranquillo, direi 2,5.
0: 2,5 sarebbe felice.
1: Perché abbiamo detto prima che secondo queste statistiche condotte su un campione di persone, lo stipendio ideale sarebbe di 2.200 euro
0: allora
1: al mese.
0: Allora facciamo noi, facciamo questa statistica, questa media dei messaggi che arriveranno e di quanto vorrebbero mensilmente per essere felici, e poi facciamo, come dire, andiamo sotto il governo e andiamo lì a protestare. Il palazzo del governo qual è?
4: Palazzo Chigi.
0: Esatto. Andiamo a Palazzo Chigi e andiamo a protestare con tutti quanti gli ascoltatori perché lo stipendio medio degli italiani deve salire, che ne so, diventa 2.500 euro all'anno. Al
1: magari,
0: mese.
1: Magari. Anche se poi ovviamente lo stipendio e il grado di felicità dipende da un sacco di cose.
0: Sì, però vedi i norvegesi come sono felici che stanno vincendo le partite, perché in Norvegia guadagnano un sacco di soldi.
1: Ma
0: la media è molto alta.
1: Hanno anche un altro stile di vita.
0: Assolutamente
1: totalmente
0: sì.
1: diverso.
0: Abbiamo in linea chi? Chi abbiamo al telefono?
1: Abbiamo Giovanni, Giovanni.
0: Giovanni, buongiorno Giovanni, grazie per essere con noi.
5: Chissà a tutti.
0: Ciao.
1: Anche a te Giovanni, come stai? Bene? Hai iniziato bene questo lunedì?
5: Tutto bene, sì, va bene. Ancora non iniziamo a lavorare, ma siamo a momenti.
0: A momenti?
1: Allora.
0: Che cosa fai nella vita, Giovanni?
5: Praticamente autista.
0: Sei un autista.
1: Tu ci hai scritto che guadagni 3.000 euro al mese.
5: Sì, circa 3.000 euro.
1: Circa 3.000 euro.
5: Di meno.
1: Ah, non è sempre un guadagno fisso, non è uno stipendio fisso.
5: Sì, diciamo che siamo
1: su quella cifra lì.
5: Sì, magari 100 in più, 100 in meno.
1: Okay,
0: più o meno quella che Adriana guadagna quotidianamente ogni giorno. Sì, tornando invece a te, quanto dovresti guadagnare secondo te per essere felice?
5: No, lo stipendio è giusto. Il punto è che non c'è tempo per
1: spenderli,
5: giusto.
1: Veramente? Ma se vuoi ti trovo qualcuno che li spende al tuo posto.
0: Quindi aveva ragione la mia amica famosa che ha detto sì, è vero che guadagno tanti soldi ma non so come spenderli perché non ho il tempo.
5: Il punto è che l'autista purtroppo ha un impegno giornaliero fino a 15 ore.
0: Vedi?
5: Quindi
0: allora Adriana qui c'è
1: fino
0: un problema
1: a 15
0: serio.
1: Ore?
0: Se guadagni troppo non hai il tempo perché lavori tanto non hai il tempo per spenderli. Se guadagni poco
5: quindi...
0: hai il tempo per spenderli ma non hai i soldi da spendere. Ma come
5: non
0: si fa?
5: Può avere
0: come bisogna fare?
5: Vista,
0: Peppino, trovaci
5: fa?
0: Una soluzione. Esatto.
1: Senti Giovanni, ma tu hai famiglia?
5: Io sì.
1: Ah, ok. E loro non trovano il tempo per spendere i tuoi soldi?
5: Ah, beh, questo sì, certamente.
1: voglia. No, vabbè, però è tutto chiaro. Dici, magari regalarmi qualche coccola, qualche...
5: Ma io mi sono comprato una casa in Molise.
0: Ha comprato una casa in Molise,
1: okay.
0: Sì.
5: Quindi ho la residenza lì. E quindi diciamo.
0: Ma perché tu di dove sei, perdonami?
5: Allora, io sono nella provincia di Napoli.
0: Ah, sei nella provincia di Napoli, ma hai la residenza in Molise.
5: Ho la residenza in Molise, quindi un po' qualche weekend sto là.
0: Come mai? Sei un pregiudicato?
5: No, assolutamente. No,
0: così, no,
5: diciamo.
0: No,
5: Diciamo dei motivi ci sono, quindi non
1: per
5: so,
1: pagare
5: magari...
1: meno l'assicurazione dell'auto.
5: Ecco, hai visto? Questo.
0: Ma veramente? Cioè, sì, una addirittura cambia residenza per pagare
1: per
0: meno l'assicurazione dell'auto.
5: Aspetta,
0: ma che è sta roba?
5: Aspetta, avendo tre auto e una moto.
1: Ecco, vedi pure la, le moto.
0: Allora, gentilmente mandate, diciamo, chi deve fare dei controlli a questo signore e fatelo rimpatriare subito. Vado a prendere la residenza in Molise. Ma siamo
1: scherzi. Per l'assicurazione.
5: Pippo, lo diciamo a Borrelli, lo diciamo a Borrelli.
0: Sì, lui arriva subito e ti fa un servizio video.
1: Va bene, va bene. Giovanni, grazie, stai sempre in nostra compagnia e chissà te.

0: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Yes, yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Kiss Kiss.
3: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
2: La musica più bella.

0: Serena Brancale, un po', diciamo, da tempo ormai diventata la celebrità della musica italiana, che è ovunque, no? La vediamo e la sentiamo ovunque, la Brancale.
1: Potremmo dire banalmente è il suo momento.
0: È il tuo momento, sta piovendo da noi in modo più basso, sì. Sta piovendo nella tua terra, sta chiovendo da terra tua.
1: Significa sarebbe... adesso fai tutto quello che devi fare perché
0: sei in
1: hype.
0: E i frutti vengono fuori rigogliosi se piove nella tua terra, Adriana, dove piove già da molto tempo.
1: Mamma terra mia, fammi
0: dell'agro. Sentiamo la terra di Adriana. Senti come piove, guarda.
1: I temporali stamattina.
0: I temporali. Chi abbiamo al telefono?
1: Andrea da Reggio Emilia, buongiorno.
0: Ciao Andrea, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Benvenuto, buongiorno. Andrea.
2: Grazie.
1: Allora, la tua cifra ideale quale sarebbe a fine mese?
2: La cifra ideale è molto indicativa, nel senso che potremmo dire 2,5, ma potremmo dire 1,5. Perché? 1,5. Perché questo? Perché? Perché per ognuno di noi è diverso, è molto soggettivo.
1: Certo, assolutamente, sono d'accordo.
2: Sua, e soprattutto quanto valore diamo al nostro tempo libero, secondo me. Quanto vale un'ora del nostro tempo?
0: Quanto
2: fuori
0: vale
2: dalla
0: nostra... Hai ragione, Andrea.
1: Però ci sono delle indicazioni che possono essere, come dire, generiche rispetto alle spese che ognuno di noi ha, ovviamente, per fare una vita dignitosa, no?
2: Certo, sì, beh, immagino. Potrebbero essere, guarda, spariamo 2.200 euro, però ritengo appunto che, come vi dicevo, è molto soggettivo.
0: Andrea, scusami, qual è la cosa della tua vita, della tua quotidianità che ti costa di più in genere? Che a fine mese sulla voce, che ne so, c'è la spesa più alta in genere?
2: Forse la spesa alimentare.
0: La spesa alimentare, forse anche per me. La spesa alimentare dipende dalla mole. Tu che mole hai? Una mole importante?
2: No, io una mole. Ho perso anche qualche chilo, ti dico la verità.
0: Ah, vedi, bravo.
2: Un po' per il risparmio.
0: No, ma allora, secondo me, se vuoi mangiare bene, devi spendere di più.
1: Secondo me, se sei a regime,
0: non è che mangi bene
1: è vero.
0: E spendi quattro soldi. Perché lo ricordiamo che la pasta, il pane, per quanto aumentati e costano tantissimo, sono le cose un po' più economiche e veloci da fare. Per cui prendi la pasta, butti un chilo di pasta, mangi un chilo di pasta, butti dentro un chilo di pasta e te lo
2: mangi in bianco.
0: È vero. Sì.
1: Quindi, caro Andrea, facendo un attimo una sintesi per quanto ti riguarda. Guarda la cifra ideale che ti piacerebbe guadagnare, io leggo, 2000 euro?
2: Ma facciamo 2,2 dai.
1: 2,2, esattamente due, sì. In perfetta linea con le statistiche di cui parlavamo prima. Quindi ti piacerebbe guadagnare 2200 euro al mese.
0: Quanto
1: e lì saresti
0: detto?
1: Più risolto.
0: Quanto in più?
1: Quanto sarebbe in più rispetto al tuo stipendio, diciamo, attuale?
2: No, sarebbero meno, io prendo 5000 euro al mese.
0: Ah, 5000 euro al mese,
2: certo,
0: tu vorresti guadagnare...
2: Secondo voi...
1: Ma non avevamo capito.
0: E vorresti
1: allora
0: guadagnare di meno?
2: Ma no, ma sto scherzando.
0: E quanto guadagni?
1: Non abbiamo capito niente allora. Andrea,
2: sarei un alieno.
0: Saresti un alieno. Certo. Vabbè, quindi 2200 euro sarebbero quanto in più rispetto a quello che guadagni?
2: Ma dai, sono cifre da... Non si parla di stipendi.
0: Non si parla
2: di rete nazionale. Ah. Perché magari tanti vi conoscono. Però
1: va bene, ok.
2: Di quello, io volevo farvi ragionare sul fatto che è aumentato il costo della vita, ragazzi.
1: Certo.
2: Dopo il cambio lira-euro.
0: La voglia che è aumentato.
2: Un pacchetto di patatine che costava, io mi ricordo bene, 1000 lire.
0: Sì.
2: Adesso, subito dopo, costava un euro.
0: Costava un euro. Che subito dopo, un euro erano 2000 lire, 1900 e passa.
2: 1936,27.
0: Guarda come se lo ricorda bene. Esatto.
2: E sono stato al mare pochi giorni fa, ho preso un gelato, per, senza dire nomi né marchi, ricoperto, un famoso cono, diciamo, costano di più e ce n'è di meno.
0: È vero,
2: cioè, ci sono 2/3 di prodotto, ragazzi.
0: È vero.
1: È così.
0: I gelati sono diventati piccolissimi. Ieri proprio in una stazione di servizio ho comprato un gelatino di quelli, diciamo,
1: piccoli,
0: quelli confezionati, ed era, sono diventati proprio piccoli. Cioè,
2: quindi la differenza, ragioniamo più su quello che pagano le aziende in tasse per pagare i dipendenti, sul cuneo fiscale, ragioniamo su quello, non è tanto la cifra 2200 euro, quella è una statistica, va benissimo.
0: È la cifra che ti toglie un po' anche
1: questa
0: il
1: mattina
0: respiro.
1: Abbiamo fatto una domanda senza tantissimi approfondimenti, ma cercando di dare anche delle nozioni dimensioni giuste che possono, diciamo, avere anche una valenza generica.
2: Guarda, Andrea, un po', facciamo 2.5.
0: Andrea, 2.5 sarebbe felice. Grazie, Andrea.
1: Chissà te.
0: Buona giornata,
1: ciao,
0: ragazzi.
1: Baci.
0: Ciao. No, non entriamo nei meandri della tassazione.
1: No. Altrimenti non ci riusciamo più.
0: Vogliamo essere, il nostro compito la mattina è accompagnarvi con leggerezza e col sorriso al lavoro. Quanto guadagni, quanto dovresti guadagnare per essere felici? Felice, quanto ti basterebbe in più? Prego, picchia.
3: Sono un chimico e lasciai la chimica circa 20 anni fa a Parma per esigenze di trasferimento. Mi sono trasferito a Roma e per accettare il primo posto disponibile ho iniziato l'attività come responsabile di magazzino in un'azienda che non ho più lasciato. Perché? Perché guadagno sotto i 2.000 euro al mese, più di un chimico, di un normale stipendio di un chimico.
0: Ah, vedi?
3: Che comunque avverto ancora un po' di malincuore. La cosa che mi trattiene a non cambiare è proprio lo stipendio.
0: È proprio lo stipendio.
1: Okay,
0: cioè,
1: vedi?
0: Lui è triste perché in realtà svolge delle mansioni diverse da quelle per cui ha studiato, però va bene così.
1: Ti accontento però di quello che guadagna, almeno quello. Sentiamo.
4: Ciao ragazzi,
1: ciao.
4: Buongiorno. Il problema non è guadagnare i 2.000-2.500 euro, il problema è che devono essere netti, perché se poi a fine anno nel 7.30 gliene devi rimborsare i 5.000 allo Stato,
0: è vero,
4: ecco,
0: è vero.
4: Qui che salta tutto.
0: Salta tutto.
1: Sì, forse ti è sfuggito, ma lo avevamo specificato.
0: Sì.
1: A inizio programma.
0: Il guadagno netto.
1: Parliamo del guadagno netto.
0: Sì, Adriana netto guadagna delle cifre che non sto
5: guardando. Buongiorno, Chischis, Antonella da Sibari.
1: Ciao Antonella.
5: Il problema non è essere felici o essere contenti, il problema è arrivare a fine mese, ragazzi.
0: Arrivare a fine mese.
1: Beh, per chi non riesce, già quello potrebbe essere un grande traguardo, quello di immaginare idealmente un aumento rispetto allo stipendio
0: allora,
1: attuale.
0: La risposta alla domanda per te è arrivare a fine mese felice.
6: Ecco. Sono Bob Sinclair.
0: Oh. Ah, ok, lui guadagna tantissimo. Quest'estate passerate ovunque, come sempre d'estate, no?
1: E poi la cosa più difficile non è, ecco, raggiungere il successo, ma mantenere.

0: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Kiss,
1: kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Let's go, girls.

0: ho sempre amato Lorenzo per la sua voglia di vita che porta anche con Alfa in questa canzone intitolata Buon Vento che abbiamo ascoltato su Radio Kiss Kiss. Sono le 7:44 minuti, abbiamo il Pippo Pelo Show e tra poco nel Pippo Pelo Show l'oroscopetro.
1: Vediamo il buon vento delle stelle dove ci porta.
0: E tu che stai ascoltando la radio invia adesso un messaggio di testo, se vuoi anche vocale, ci dici di che segno sei, perché la astrologa Petro deve scegliere il segno di oggi, quindi lo sceglierà anche in base al maggior numero di richieste.
1: Quelli che interagiscono più velocemente ci dicono di che segno sono, quindi mi raccomando fatelo adesso, di che segno sei, 347 490 0042.
0: È un oroscopo a buon prezzo, non è una cosa diciamo ricercata, è una cosa è proprio economica, pagate poco, non pagate
1: è
0: niente,
1: è proprio gratis, è gratis, è un servizio gratuito. Totalmente gratuito.
0: I primi sono dell'acquario, dei gemelli, della vergine, dell'acquario, acquario, ci sono molti acquario stamattina.
1: Molti acquario, però acquario abbiamo fatto ultimamente, c'è cioè uno degli ultimi.
0: Beh,
1: adesso
0: vediamo, però sono i primi messaggi, adesso facciamo la scrematura.
1: Esattamente, allora intanto stesso numero che vi è servito e vi serve anche per interagire con noi come sempre attraverso le note vocali, sentiamo.
2: Ciao, sono Simona D'Augusta e sono un'insegnante. Per stare bene bene mi basterebbero 2500 euro al mese.
0: 2500 euro
2: anche a 2000 euro io.
0: Vedi, non arriva a 2000, vorrebbe stare a 2500 per stare bene bene bene. Brava.
3: Andrea, ministro dell'economia subito.
1: L'ascoltatore di prima.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Allora, il mio stipendio più o meno si aggira intorno ai 2000 euro.
0: 2000 euro.
4: Ma ne avrei bisogno forse di altri 2000, perché con una famiglia con tre bambini quasi adolescenti, con le loro necessità tra scuola, sport,
1: vero,
4: dentisti, oculisti e medici vari che gli servono comunque per la cura e per la crescita.
1: Vero.
4: E ovviamente facendo grossi sacrifici, rinunciando a tante cose, con 2000 euro veramente è impossibile.
0: 2000 euro è diventato impossibile.
1: Con tre figli, e ci ha raccontato un attimo quali sono le esigenze medie per una famiglia.
0: Poi
1: hai
0: se
1: totalmente
0: lavora soltanto
1: ragione.
0: Lui in casa, insomma,
1: hai totalmente
0: difficile.
1: Ragione.
0: Prego.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Reggio
1: Emilia. Ciao.
5: Secondo me, per lo stipendio che prendo, che varia tra i 1500 e i 1600, si sta molto bene, pur vivendo solo, insomma, chi sa gestire i soldi ce la fa con questo stipendio qui.
0: Ah, vedi.
1: Però l'hai detto, vivi da solo. Quindi 1600 euro netti, effettivamente,
0: da solo,
1: se
0: ce la
1: sai
0: puoi
1: come
0: fare.
1: Gestire il denaro, ce
0: poi
1: la puoi fare.
0: Poi dipende se hai la casa che è di tua proprietà, se sei in affitto, dipende da una serie di cose.
1: Esatto.
6: Radio Kiss Kiss, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Probabilmente se guadagnassi 5k al mese, comunque mi resterebbe a fine mese quella 50 euro tattica.
0: A 50 euro tattica a fine mese? Tattica per fare, che ne so, un... No, 50 euro
1: la
0: che puoi
1: 50
0: fare.
1: Euro che fai? La inserisci in un salvadanaio e provi a capire se aumenta.
0: Eh sì.
1: No, se lievita.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Piossasco Torino. Allora, io per essere felice dovrei guadagnare 2000 euro al mese, mi bastano, dai.
0: Ah, vedi.
7: Io lavoro per una multinazionale di Milano, nell'ambito della ristorazione collettiva.
1: Okay.
7: E noi capicuochi guadagniamo con responsabilità alte, uno stipendio molto basso, siamo sui 1500-1600 euro al mese.
1: Al
7: quindi
1: mese.
7: 2000 euro è il minimo per essere, diciamo, un po' più felici.
1: E per portare il carico di queste responsabilità di cui parlavi.
0: E mentre lo studio è diventato Singapore, perché penso che Adriana abbia alzato la temperatura nello studio, fa un caldo che è irrespirabile,
1: sì.
0: Noi andiamo all'oroscopo di oggi. Vai.
1: Aspetta che ti so.
0: Mamma mia.
8: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Come sempre, io non mi prendo la responsabilità. Ognuno capisce quello che deve capire. Allora, a grande richiesta, Pippo.
0: Sì.
1: Il segno che oggi affrontiamo.
0: Che cosa affrontiamo?
1: È
0: oltre
1: il segno
0: al caldo,
1: dell'Ariete.
0: Affrontiamo l'Ariete.
9: Sono Tommaso, la mamma Campania, sono Ariete.
1: Ariete. Oh, ieri ho avuto a che fare con un sacco di arietini e di arietine, devo dire, ero circondata. Allora, amici dell'Ariete, voi siete il primo segno dello zodiaco, dominati da Marte, fuoco puro, impulsività e una carica di energia che potrebbe illuminare una città intera.
10: Lui piace essere dominato.
0: Dominato da Marte.
1: Da Marte, sì, appunto.
0: L'Ariete.
1: Questa settimana le stelle vi vedono carichi come delle molle, pronti a spaccare il mondo. E ricollegandoci al tema dei soldi, voi non badate a spese. Se vedete una cosa che vi piace, la comprate all'istante, salvo poi piangere guardando il saldo della carta il giorno dopo. In amore siete passionali e travolgenti, ma ricordatevi che non tutto si può comprare o conquistare con la forza. Ogni tanto serve anche un briciolo di pazienza. Consiglio della settimana: prima di strisciare la carta o di prendere decisioni di pancia, contate almeno fino a 3, ok? Punteggio della settimana: 9 per l'energia, ma un risicato 4 per la gestione del portafoglio. Frenatevi un po', cari amici dell'Ariete.
0: Chi è dell'Ariete tra i presenti?
1: Eccolo qui, Danilo. Bello buono.
0: Ah, Danilo è dell'Ariete, ma col portafoglio lui non mi pare che sia così sciolto.
1: Vabbè,
0: glielo dobbiamo sciogliere un po'.
1: Danilo, se vuoi ci offriamo volontari per scioglierti il portafogli, va bene.
0: Va bene, va.
8: Orosco Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: Così vola un'ora, ovviamente già passata, devo dire, tra tanti amici ascoltatori che ci stanno raccontando, scusate, quello
1: mettiamo
0: che
1: mettiamo a posto le D a Pippo.
0: Le D e le D stamattina. Ci stanno raccontando quello che dovrebbero guadagnare, che vorrebbero guadagnare per essere felici, cioè quanto gli manca per essere felici. 347 490 00 42 per il racconto appunto della vostra felicità.
1: Intanto noi torniamo indietro nel tempo, speriamo di regalarvene sempre di felicità con la nostra musica. Andiamo al 1980.

0: Kiss con la mamma, 7:57 su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti.
1: Siamo pronti a riaggiornare nuovamente l'attualità e lo facciamo con Antonio Mercurio.
0: Dato gli italiani vorrebbero guadagnare 2.500 euro al mese,
1: netti,
0: per ecco. Essere felici. Il primo luglio scorso è stato il compleanno del Walkman. Nel 79 nasceva questo strumento di cui intere generazioni non hanno potuto fare a meno. E io ho bellissimi ricordi e ne ho uno a casa ancora funzionante.
1: Secondo me ce l'ho anch'io uno meraviglioso.
0: Tu avevi quello delle cassette o quello per i CD? Io ho quello per i CD che mi funziona.
1: Quello per i CD, quello per i CD. Quello sì, per sì, i CD. Sì, sì. Tra un po' ne parliamo, Radio
0: Kiss Kiss. Sì, ne parliamo perché ogni tanto ci viene la nostalgia per gli oggetti del passato.
1: Molti oggetti magari che possiamo oggi definire vintage stanno anche tornando. C'è una bella rivisitazione di tanti oggetti vintage. Ma noi un po' abbiamo fatto questo esercizio di immaginare che le nuove generazioni non conoscono proprio alcuni oggetti, ma non alcuni sono proprio oggetti. Entrati nel loro uso quotidiano.
0: Faccio per dire, la nostra Anna Chiara non è stata mai rincorsa da Rosaria, sua madre, con il battipanni.
1: Il
0: no?
1: battipanni, che
0: il seppur... battipanni era un oggetto in una specie di
1: vimini. Sì, sì, vimini, il materiale è proprio vimini.
0: Che è accanto a Viccione, lo ricordiamo. che serviva per battere i panni, no?
1: Sì, sì.
0: Esatto, tu mettevi le coperte stese, che ne so, sul terrazzo di casa. E battevi per far uscire la polvere col battipanni, che serviva alle mamme degli anni 60, 70 per come strumento, diciamo, per intimorire i figli. Giusto?
1: Sì, veniva utilizzato, forse l'uso principale a quei tempi era probabilmente
0: questo. La mamma
1: questo.
0: Di Adriana utilizzava lo zoccolo, per esempio, no?
1: Sì,
0: per le figlie.
1: Zoccoli.
0: Che, gli zoccoli. Quando
1: ragazzi, questa era proprio violenza comunque.
0: Sì, sì. Quando una figlia, anche la mamma di Peppino la porta ancora dei segni di zoccoli. Esatto,
1: ah,
0: sì.
1: Okay,
0: porta
1: sì,
0: vari
1: certo.
0: sì.
1: Alla testa.
0: Era ancora
1: va
0: qua.
1: Bene. Allora, abbiamo menzionato, diciamo, il Walkman su tutti, che è l'oggetto tecnologico dell'adolescenza di molti di noi. La domanda che vi facciamo oggi: di quale oggetto avete più nostalgia? Ok? Oppure, se siete più giovani, se appartenete alla famosa generazione Z, c'è un oggetto che avete visto magari anche nelle foto o che comunque al quale vi siete interessati?
0: A me mancano
1: e che
0: i giochi.
1: Vi piacerebbe avere.
0: Mi mancano i giochi dell'epoca, no? Per esempio, ma anche tanti strumenti. Mi manca il tennis della la Commodore 64, no? Che era il giochino con i joystick che avevano la rotella.
1: Io non lo ricordo,
0: che tu giravi
1: sai.
0: A destra e a sinistra per giocare al tennis. E lì ho dei ricordi meravigliosi. Il televisore era ancora in bianco e nero.
1: Il televisore in bianco e nero. Potrebbe mancare a tantissimi il jukebox, quello che era su ogni lido. Quindi era proprio un oggetto molto tipico dell'estate.
0: Sì.
1: Allora, al 347-490-0042 c'è un oggetto in particolare di qualche epoca fa, di qualche decennio fa, di cui avete nostalgia.
0: A casa tua c'era la manina per grattarsi? Quella
1: no.
0: Che era, diciamo, dall'altro lato. C'era l'asta di vimini sempre con il calzascarpe da un lato e dall'altro lato una manina così inquietante, devo
1: no,
0: dire.
1: No, mai vista.
0: Sì, proprio una manina in una specie di avorio,
1: sì,
0: non so che
1: sì.
0: Materiale era, che tu ti potevi grattare la schiena.
1: Ma che cosa volgare?
0: No,
1: posso dire che volgarità.
0: Ragazzi, chi non si ricorda della manina e dell'asta di vimini? Sicuramente gli ascoltatori ricorderanno.
1: Ma poi io quello che mi chiedo è: prima c'era questa esigenza della manina per grattarsi. Da cosa è stato sostituito? Oppure abbiamo smesso di grattarci?
0: È vero.
1: Cioè, perché poi a un certo punto spariscono degli oggetti che
0: allora,
1: prima ritenevano utili?
0: Sono stato punto da una zanzara proprio sulla schiena,
1: mm-hmm.
0: A casa,
1: uh-huh.
0: E cercavo qualcosa per grattarmi la schiena.
1: Perché da solo non ci arrivavi con le mani.
0: È un impianto quella manina. Ho un calzascarpe di quelli lunghi, hai presente?
1: No? Siccome, quello sì.
0: Ho preso quello, ma non ci arrivo, cioè non grattava.
1: Ma poi
0: manina
1: è un po' curvo, quindi probabilmente non aderiva alla schiena,
0: adesso,
1: quindi non riuscivo a fare quello che dovevo
0: oggi
1: fare.
0: Oggi devo vedere perché per esempio quando ti ingessano un braccio, una spalla, per grattarsi si usa l'uncinetto. Devi infilare dentro l'uncinetto nel gesso, alla mano, da qua, quello più lungo possibile, e ti gratti con quello.
1: E dove lo prendi quello? Quello pure è un oggetto introvabile nelle
0: l'uncinetto?
1: Case.
0: L'uncinetto? Vabbè, poi penso che lo vendano ancora, l'uncinetto
1: sì,
0: c'è
1: sì,
0: ancora.
1: Sì, vabbè, sì, certo. Allora, mi raccomando, scriveteci, mandateci anche note vocali, lo stesso numero che vi serve per canticchiare sotto la doccia.

0: Bello questo pezzo. Intanto cominciano già a scriverci, per esempio qualcuno ha nostalgia del telefono che faceva solo le telefonate, basta.
1: Bellissimo pezzo adesso, Small Things su Radio Kiss Kiss.

0: ha cambiato proprio la vita delle persone. Oggi giriamo con gli auricolari senza filo, che sono il nostro Walkman attuale, perché con quello ti colleghi col Bluetooth e puoi ascoltare attraverso il tuo smartphone tutta la musica che vuoi.
1: Il principio, diciamo, il filo conduttore è lo stesso, cambiano gli oggetti attraverso i quali, insomma, facciamo delle cose.
0: Oppure
1: in questo caso continuiamo ad ascoltare musica.
0: Oppure spesso e volentieri abbiamo i cuffioni, cioè le cuffie tipo quelle che indossa Pica in questo momento, le cuffie quelle storiche, diciamo, che usavamo anche noi alla radio. E allora vedi, ragazzi, tanta gente in giro con queste cuffie enormi, anche quelle wireless, ovviamente.
1: Fa moda ed è molto trendy, capito?
0: Sì, molto trendy.
1: Allora, vi abbiamo chiesto qual è l'oggetto vintage di cui avete un po' nostalgia. Ce lo state scrivendo, ci state mandando i messaggi vocali al 347 490 0042. Sentiamo
2: ciao
1: un po'.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana. Se c'è un oggetto di cui ho una profonda nostalgia, è la lavagna di Ardesia con i gessi, perché oramai abbiamo tutte queste lavagne multimediali tecnologiche che, sì, per carità, non ti fanno sporcare eccetera, ma la bellezza dello scrivere sulla lavagna d'Ardesia con quel rumore di gesso
0: è qualcosa di unico ed
2: inimitabile. Un abbraccio, buona giornata, buon lunedì.
0: Ciao Viviana. La lavagna di Ardesia è la lavagna nera, lo ricordiamo,
1: sì,
0: che molti non
1: classica sanno
0: che il materiale di cui era costituita era l'Ardesia.
1: Invece
0: prego.
1: Adesso è stata sostituita ovviamente dal digitale, c'è la LIM, la cosiddetta LIM,
0: che digitale, diciamo,
1: è in tutte le classi.
3: Ciao. Sentiamo. Pippo, ciao Adriana, buongiorno a tutti. Antonio da Bari, io la manina l'ho sostituita con il mestolo per raccogliere gli spaghetti.
0: Ah, vedi, è vero.
1: Il mestolo?
0: Non ci ho pensato.
1: Potevi utilizzare il mestolo.
0: Sì, la, come si chiama? Quella che prende gli spaghetti, hai capito? Quella con la forchetta grande sarebbe.
1: Ah, lui intendeva quella?
0: Quello che fa gli spaghetti è quello, sì.
1: Va bene.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
4: Antonio da Stoccarda, ma di origine calabrese. Io ce l'ho ancora la manina.
0: Non si sente proprio, sai.
4: C'ho la manina a calzascarpe e la manina che mi gratto tutte le mattine alle spalle.
0: Ti gratta tutte le mattine alle spalle? Ma perché ti gratti le spalle?
1: Ma che c'hai?
0: Se hai bisogno va bene, se no sta manina che
1: sembra
0: ti
1: quasi
0: sei
1: un rituale.
0: No,
1: il
0: io
1: tuo
0: sono costretto a fare così, mettermi vicino all'angolo di una porta di casa
1: e strusciare.
0: Sì.
1: Che brutta scena.
0: Però voglio la manina. Adesso devo cercarla assolutamente a tutti i costi.
1: Allora ci hanno già detto che la manina si trova, si trova. È facilmente reperibile. Ciao Marzia da Vercelli, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno Marzia, piacere, benvenuta.
5: Grazie, buongiorno, piacere mio.
0: Buongiorno Marzia, cosa ti manca tanto di tutti gli oggetti del passato che hai utilizzato o che comunque hai conosciuto attraverso, che ne so, genitori, fratelli più grandi, eccetera, eccetera?
5: Sicuramente il Walkman, io me lo ricordo, ero una bambina perché io ho avuto piacere di scoprire questo oggetto fantastico con le cassette, ero una ragazzina e mi piaceva tantissimo ascoltare tutta la musica con gli auricolari, il filo che si faceva su dappertutto, bellissimo.
1: Ma già l'introduzione del Walkman fu una vera e propria rivoluzione, perché per la prima volta si poteva stare per conto proprio ovunque ad ascoltare musica.
5: È vero.
1: Quindi è stata
5: la
1: prima rivoluzione da questo punto di vista.
5: È vero.
0: È vero.
5: Io mi ricordo quando andavo a scuola, mi mettevo le mie cuffiette, prendevo il mio pullman e andavo ad ascoltare tutta la musica che mi piaceva.
0: Con le cassette, giusto?
5: Sì, con le cassette.
0: Lei aveva quello con le cassette. Ogni tanto, ogni tanto il nastro della cassetta si impigliava e trovava il nastro.
5: Farlo su.
0: Mamma, ragazzi, a metterlo a posto con le matite, mi ricordo. Con la matita dovevi tirarne fuori quanto più è possibile quando si era, e poi piano piano riavvolgere il nastro.
1: Lo si faceva appunto con la matita o con la penna.
0: O con la penna. Senti, e invece ti manca tanto anche il telefono che con i tasti che tu facevi
5: con la rotellina, anche della mia bisnonna.
0: Della bisnonna addirittura.
5: Bisnonna.
0: Che bello.
1: E quando non volevano farti fare le telefonate, ricordo la mia nonna,
0: si metteva il catenaccio.
1: Metteva il lucchetto.
0: Il lucchetto.
1: Non si poteva più fare il numero di telefono, dovevi fare gli scongiuri per poter fare una telefonata.
0: Perché nelle case c'era la frase famosa: stai sempre al telefono, che era perché il telefono si pagava con gli scatti, scattavano. Esattamente. Senti, ma tu il telefono della bisnonna era nero o grigio?
5: grigio.
0: Era quello grigio. E quindi era più grigio. Moderno, quello più moderno.
1: No, nero era addirittura prima.
0: Nero era prima. Sì. Era prima, c'era anche prima ancora c'era quello a parete nero, cioè che era attaccato alla parete.
5: No, il mio era appoggiato. E tu tiravi quello della mia nonna era appoggiato sul comodino.
1: Vabbè,
5: con
1: quello
5: il centrino.
1: È vecchissimo.
0: Sì, assolutamente sì. Che bello, Marzia, grazie.
5: Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere parlare con voi, bellissimo.
0: Ascoltaci sempre.
5: Sempre.
0: Grazie,
5: sempre.
0: Grazie mille.
1: Chi schissa
0: te,
1: ciao Marzia,
0: grazie. Buona giornata.
5: Grazie mille, buona giornata, un bacione.
0: Ciao, chi schissa te, ciao.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao,
6: certo,
1: buongiorno.
6: Io ce l'ho ancora la manina col calzascarpe, è fenomenale.
0: Ah,
6: per
0: vedi?
6: Grattarsi la schiena è sempre utilissima. Ciao.
0: La manina è sempre importante, sono arrivate varie foto, eh.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Chissà te che nonostante ogni tecnologia preferisci ancora comporre al suono dei tasti della tua macchina da scrivere. Chissà te che aspetti un suo messaggio prima di prendere quel treno e correre da lui. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Dead su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutta l'Italia che sta ascoltando il Pippo Pelo Show ogni giorno dalle 7 alle 9 qui su Radio Kiss Kiss. Siete in tanti anche questa mattina. Grazie, stiamo parlando degli oggetti che vi mancano, del passato che vi manca anche attraverso un ricordo di un qualcosa di materiale, no?
1: Oppure oggetti che avete vissuto per pochissimo, perché poi c'è anche questa fase di transizione, no? Oggetti che avete visto per pochissimo tempo e poi sono spariti.
0: Sì, sì,
1: sono caduti in disuso.
0: Le lenzuola di flanella, ci sono ancora le lenzuola di flanella.
1: Beh, sì, ci sono ancora.
0: Qualcuno le ha citate. Sì, sì, sì.
1: Ci
0: sì.
1: sono, ma forse non si utilizzano tanto
0: non
1: più.
0: Non si utilizzano più.
1: No, secondo me no.
0: Anna Chiara le utilizza, sta dicendo che lei
1: anche
0: è a casa.
1: D'estate,
0: a casa sua
1: che vuole sudare.
0: Esatto. Allora, Adriana, lo sai che a me manca tantissimo una cosa?
1: Sì.
0: E per trovare, diciamo, un qualcosa che lo ricordasse, abbiamo fatto tanta fatica l'altro giorno. Siamo stati in otto a cercare un rumore che lo ricordasse.
1: Abbiamo fatto un convegno.
0: Un convegno.
1: Per
0: sì.
1: poter riprodurre quasi fedelmente il suono di questo oggetto di cui Pippo sente tanto la nostalgia.
0: Tanto la nostalgia. Una volta ne avevo uno a casa anche.
1: Lo sai che la mia vicina di casa.
0: Ce l'ha, ce l'ha,
1: ce l'ha in un salone meraviglioso.
0: Okay.
1: Questo oggetto fa proprio la differenza.
0: Fa
1: è fighissimo.
0: È fighissimo, certo.
1: Okay.
0: Allora, siete pronti? Volume della radio a palla, perché ascolterete proprio un istante di questo suono. E regaliamo i gadget di Radio Kiss Kiss a chi indovinerà di cosa si tratta. Il primo che manderà un messaggio al 347 490 0042, mandate i vocali, mi raccomando, indovinando di qual è l'oggetto vintage che mi manca in casa tantissimo. E mi manca anche in giro, non solo in casa.
1: Anche perché anche, si trovava tantissimo in
0: un
1: giro.
0: Po' ovunque. Esatto.
1: Allora, siamo pronti a sentire questo suono? Vi facciamo sentire proprio qualche secondo.
0: Vai. Ok, abbiamo sentito il suono, va bene.
1: Di che suono si tratta?
0: Allora, non
1: è un
0: farlo
1: suono...
0: risentire subito, perché no, sennò no. sembra due volte e poi si capisce.
1: È un suono appartenente a quale oggetto? 347-490-0042.
0: Sì, lo ricordiamo, lo ripeto, 347-490-0042. Ci sono già milioni di messaggi.
2: Buongiorno all'orologio cucù.
0: L'orologio a cucù.
1: No, no,
0: no.
1: Non è quello.
0: No, no, no, no, no, no, no.
3: Buongiorno Pippa Adriana. Io penso di aver già indovinato. Il pendolo.
0: Il pendolo, no.
3: Isabella da Cagliari, ciao, un bacio.
0: No,
1: ciao,
0: no, no, no, no.
1: Chissà te.
0: Non dovete telefonare al numero che vi abbiamo dato, ma dovete mandare messaggi. 347 490 0042. Renata entra sempre nei momenti
1: sempre
0: provvidenziali, non manca mai. Grazie Renata, grazie mille.
1: Sentiamo,
4: no,
1: sentiamo.
4: Antonio dalla provincia di Pavia e la macchina da scrivere.
0: La macchina da scrivere, no,
1: no,
0: se
1: no,
0: diciamo
1: quella.
0: Andiamo avanti, non indovinate, tra poco lo premo di sentire, però al momento no, perché leggo che qualcuno è molto vicino,
1: hanno indovinato. Io stavo leggendo perché il nostro WhatsApp si aggiorna alla velocità della luce.
0: Della
1: state inviando un sacco
0: luce.
1: Di messaggi.
5: Buongiorno, per me è il telefono antico e i tasti che girano quelli là con la rotella.
0: Il
5: non
0: telefono
5: lo so
0: antico,
5: meglio.
0: Sì, ho capito, la rotella.
5: Sì, Antonio D'Ariardo.
0: Quello
1: Antonio.
0: A cui la nonna di Adriana aveva posto un lucchetto, perché Adriana faceva le telefonate al Attilio Fontana dei ragazzi italiani.
1: E anche Pino Beccaria.
0: E anche Pino Beccaria.
1: Facevo
0: sì,
1: telefonate,
0: sì. telefonate
1: infinite.
0: Telefonate anonime a casa di Pino Beccaria.
1: No, anonime no, mi presentavo.
0: Ah, ti presentavi
1: sì,
0: pure?
1: Sì, sì, sì, con la mamma.
0: Ma che volevi da Pino Beccaria?
1: Volevo conoscerlo a tutti
0: volevi
1: i costi.
0: Solo conoscere o volevi il...
1: No, ero piccola, non arrivavo, diciamo, a idee più maliziose.
0: Non pensavi al papagno, diciamo.
1: No, no,
0: qua.
1: No, assolutamente
0: non
1: no.
0: Non avevi ancora conosciuto,
1: però
0: diciamo.
1: Però avevo instaurato poi un rapporto con la madre.
6: Soprattutto erano telefonate extraurbane.
0: Extraurbane, sì, che sì, costavano sì. tantissimo.
1: Perché chiamavo a Roma,
0: sì,
1: certo.
0: C'erano tanti scatti sulle telefonate
1: sì,
0: extraurbane.
7: Buongiorno Pippa Adriana.
1: Buongiorno
7: Riccardo da Catania.
0: Ciao Riccardo.
7: Si tratta della sveglia, quella che fa brin.
0: Somiglia al suono della sveglia, è la verità, anche quella mi manca.
1: La sveglia tradizionale.
0: Mi manca la sveglietta, quella che era sul comodino di mia madre, la sveglietta sì, sì. tradizionale.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Daniela. Allora, mi sembra il suono del telefono, quello con il ditino, il famoso telefono che per comporre
0: sì,
8: il numero
0: sì,
8: avevi
0: sì.
8: bisogno di fare tutto il giro.
1: E a volte non ti veniva
0: qual
1: bene.
0: Qual era il numero più lungo? Lo zero? Quando facevi lo zero, che era il più lungo.
1: Dovevi,
0: dovevi
1: fare tutto,
0: tutto
1: il cerchio.
0: È vero.
1: Sì, sì.
0: Allora, 347 490 0042, risentiamo il suono. Ecco, allora, no, nessuno finora ha indovinato tra quelli che abbiamo ascoltato. Vediamo.
3: È la rotella del telefono.
0: No! No,
3: con la cornetta.
0: Ma non faceva sto rumore.
1: No.
9: Per me il puff.
0: Ma che puff?
1: Ma quale puff?
0: Il puff, no, no, no. No.
1: Il puff?
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Acchiappa sogni?
0: L'acchiappa sogni, no. Acchiappa sogni è quello che tu facevi suonare.
1: Prima. Aspetta, qual è l'acchiappa sogni?
0: Acchiappa sogni, quelli in genere degli indiani con le piume.
1: Ah,
0: le,
1: ok, ok, là. Sì, okay, sì, sì, sì. Ne ho una collezione infinita di quelli.
10: Buongiorno, un posacenere di cristallo?
0: Posacenere di cristallo, no.
1: Ma non credo che il posacenere di cristallo comunque sia caduto in disuso.
0: No, credo
1: esiste.
0: Che c'è ancora.
1: Sulle, esiste, sì.
0: Sulle sta, nella stanza
11: Carmine,
0: classica.
11: Da provincia di Napoli, la lucidatrice.
0: La lucidatrice, no, con le sue spalle.

0: am I ready to be loved? Questo è il titolo della canzone appena ascoltata, le mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Dai, ce l'auguriamo. Davvero, buongiorno Aliti, cosa hai preparato per noi?
2: Allora, questa mattina ho preparato 3 notizie. Parliamo di intelligenza artificiale, di scienza e di una cosa molto dolce, il gelato.
0: Un applauso alla Leti, ragazzi, è sempre brava, grazie. Precisa, puntuale, molto brava, molto grazie. Brava, grazie.
2: Mi stai prendendo in giro?
0: Sì, sì. Vabbè, sì. No, allora iniziamo da quest'ultimo, vai. Dai, dal gelato, una vera, diciamo, religione nazionale, no? Il nostro gelato, amato anche dai tanti turisti che vengono appunto in visita nel bel paese. Un'analisi sui consumi degli italiani rivela differenze sorprendenti da nord a sud. Al nord vincono gli stecchi, al sud impazzano i biscotti gelato, capito? Stecchi, l'Italia è divisa anche in due. Vabbè, però un'analisi approfondita che dà un dato che ci accomuna tutti. Comunque il gelato piace al 95% della popolazione italiana e 8 italiani su 10 ne mangiano almeno uno a settimana. Voi siete più da cono, da coppetta o da biscotto gelato? La coppetta, io più da coppetta.
2: No, ma dai, da cono con doppia panna poi.
0: Io più da
2: coppetta. Quindi panna sotto e panna sopra.
0: Io poi sono veramente, come diceva il nostro ascoltatore, tipo fragola e limone.
2: Mamma
0: molto
2: mia,
0: semplice.
2: Che tristezza però.
0: In realtà no, vado sulle creme, non sulla frutta. Cioè vado più su stracciatella, classicissimo, e il pistacchio. Quando è buono il pistacchio non lo batti mai.
2: Tre giorni fa, quando era sabato, mi pare che mi sono fatta una passeggiata per andare a una gelateria vicino casa mia.
0: Sì, hai incontrato me? Sì.
2: A parte quello, però c'è ancora il puffo.
0: Il gelato al puffo, che non
2: c'è,
0: si sa esattamente
2: cosa sia. Ancora
0: il gelato
2: al puffo.
0: Va bene, va bene. Poi la curiosità, il vero motore della scienza, è una riflessione che arriva dal mondo della scuola, ma vale per tutti noi. Il genetista Giuseppe Novelli dell'Università di Tor Vergata a Roma ha ricordato che la curiosità non è un accessorio della scienza, ma è il suo vero carburante. È la spinta che ci porta a farci delle domande invece di accontentarci di, diciamo, di risposte facili, no? E quindi un bel promemoria proprio mentre migliaia di ragazzi hanno affrontato la maturità, no? La curiosità avrà anche ucciso il gatto, come dice un detto, ma ha fatto vincere un po' di premi importanti come Nobel. Bisogna essere curiosi cronici, e lo dicono anche gli scienziati italiani, perché questo ti porta ad avere delle risposte, a studiare, ed è una delle mission anche di noi che facciamo sto lavoro alla radio, sai, Laliti? Sì. Cioè essere curiosi, perché poi la curiosità ti permette di raccontare a chi ascolta la radio, chi ti segue ogni giorno, di cose che per le quali ti sei posto una domanda e appunto hai cercato risposta, e poi divulghi questa risposta. Siamo divulgatori, non scientifici, ma proviamo a farlo. Per esempio, io mi chiedevo, camminando per strada nelle città italiane, perché ci fossero in alcuni tratti delle scarpe lanciate sugli alberi o su dei fili della tensione elettrica. Ho capito che sono dei segnali
2: per altre persone,
0: altre persone, tipo ho scoperto perché stanno queste scarpe lì. In alcuni casi vengono indicate come segnali di zona di spaccio. Non va bene, togliete quelle scarpe da lì, era per dire. Vabbè, non ho più tempo per la terza, però alle volte vedi, ti poni delle domande, a volte in alcuni casi è meglio non conoscerne le risposte.
2: Vabbè.
0: Commentate pure se siete dei curiosi cronici, se volete sapere altre cose, ecco, siamo pronti a rispondervi anche su curiosità che riguardano il mondo Kiss Kiss. Ora canzone nuova, Cioffi, Carmela.
3: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss Kiss.

0: Bring Your Love, la canzone appena ascoltata dai mattinieri di Kiss Kiss. Devo dire, le due storie che abbiamo sentito prima al telefono, ecco, hanno ricevuto un po' di commenti, sì. Così come hanno ricevuto commenti anche le notizie di secondo piano. Ci sono un sacco di commenti sull'argomento gelati, eccellenza italiana. Però voglio far sentire un attimo il messaggio che ci ha mandato un'ascoltatrice per Peppino, il nostro amico che trasporta pane in provincia, sì, di Bari. Ha raccontato di non fermarsi mai se non il 25 di dicembre, primo gennaio,
1: cioè Pasqua, certo, quei giorni
0: super
1: rigorosi,
0: festivi.
1: Sì.
0: Sentite questo messaggio. Dai, buongiorno.
2: Che tenerezza che mi ha fatto Peppino, mi ha fatto venire un po' la pelle d'oca, però siamo messi così in Italia. Non si può, cioè uno versa i contributi e va in pensione con 800 euro al mese. Cosa si fa con 800 euro al mese?
1: Sì,
2: ti costringono a lavorare e non va bene, non va bene. Peppino, mi dispiace, ma
0: non è l'unico in questa condizione, come diceva la stessa Maura che abbiamo appena ascoltato. Sì. In realtà, ragazzi, con le pensioni si calcola sarà sempre peggio, perché Peppino è andato in pensione e sta lavorando ancora, perché altrimenti non ce la fa.
1: Certo.
0: E dicevamo che più avanti si va e peggio sarà, anche perché siamo, è brutto dirlo così, ma siamo un popolo di vecchi, e quindi di solito il sistema pensionistico prevede che ci siano tre lavoratori per un pensionato, e adesso questo rapporto è arrivato quasi uno a uno, c'è un lavoratore per un pensionato, perché pure perché siamo a culle vuote, non ci sono persone che chi nascono, sono poche quelle che nascono, il popolo è sempre più vecchio tra virgolette, e quindi i pensionati di domani avranno necessariamente bisogno di una rivisitazione della spesa, solo che non lo fa mai nessun governo, perché è una cosa talmente impopolare a rimodulare le pensioni o a cambiare il sistema pensionistico che si rischia, quindi questo vale per tutti i governi che si sono succeduti negli anni, e prima o poi questo problema andrà affrontato. Però già molti consigliano, ragazzi, facciamoci una pensione integrativa, perché quella che stiamo versando con i nostri contributi sarà veramente ridotta negli anni, nei prossimi anni, semplicemente per un mero calcolo statistico. Ad oggi il sistema vecchio non funziona più, non possono essere i giovani che oggi pagano i contributi a pagare le pensioni dei pensionati domani, perché saranno molti di più pensionati che lavoratori, capirete, sì, che questo sistema non regge più. Fate pensioni integrative, non lo dico perché sono compagno, faccio da partner, diciamo, a un'agenzia assicurativa, però chiedete informazioni, che ne so, dovunque, sì, la pensione integrativa è quella che ci potrà salvare un domani. Sul lavoro saluto i tanti ascoltatori che mi hanno mandato dei messaggi perché hanno visto la mia storia su Instagram.
1: Sì.
0: E se siete curiosi, la mia pagina è Max Poli, aggiungetevi se volete, c'è anche la Leti, aggiungete soprattutto Radio Kiss Kiss. Però che cosa raccontavo in questa storia? E sono rimasto colpito da, mi hanno scritto 4-5 colleghi conduttori radiofonici, sì, che sono fermi o magari che lavorano in altre radio e che vorrebbero lavorare a Kiss Kiss. No, mi sono ricordato di quando ero io ad essere fermo, disoccupato, quindi in grande difficoltà economica, e ho chiamato dei vecchi colleghi, sono rimasto malissimo perché non mi hanno voluto dare neanche il contatto del direttore, il nome del referente, ed è una cosa che io non farò mai. Raccontavo sta cosa, quindi mi facevano i complimenti, sì, ma per me è una cosa normale,
1: ma non per tutti,
0: ti chiedo una mano qualcuno che conosci e dici no, mi dispiace, non ti do semplicemente un numero, ecco. Non però, è che ti ho chiesto raccomandami per il lavoro.
1: No, però purtroppo a volte scappa la paura della poltrona, come si dice, ok?
0: Mors tua vita mea, come dicevano i latini. Va bene, tra poco scopriamo il calendario dei mattinieri e l'oroscopo, i segni più fortunati di oggi qui su Radio Kiss Kiss. Tutto.

0: bella sta canzone. Bella. Michele Bravi, Io, Tu, Lei, Lui nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Lo scopriamo nell'oroscopo dei mattinieri. Buongiorno Leti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Tra i segni zodiacali nel nostro podio più fortunati di oggi, martedì 7 luglio, iniziamo dalla terza posizione, occupata da?
2: Dal segno del Capricorno. Dedicare tempo ai rapporti più importanti oggi rafforzerà i legami e creerà le basi per un successo che durerà nel tempo.
0: Al secondo posto quale segno?
2: Il segno dello Scorpione. Il vostro carisma sarà in crescita e una decisione presa con sicurezza vi aprirà nuove opportunità in amore e nel lavoro.
0: E al primo posto trionfa oggi
2: il segno del Sagittario. Una scelta che sembrava complicata diventerà finalmente chiara e il coraggio di osare potrà regalarvi una soddisfazione inattesa.
0: Il riepilogo, i segni più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno del Capricorno, in seconda posizione il segno dello Scorpione, in prima posizione il segno del Sagittario.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Allora, Laliti, partiamo dalla data. 7 luglio, dicevamo, cosa si celebra e cosa ricordiamo?
2: Iniziamo dai 20 eventi del giorno. Oggi è la giornata mondiale del cioccolato. La data ricorda simbolicamente l'arrivo del cacao in Europa nel XVI secolo.
0: Bene.
2: Una scusa perfetta per concedersi un pezzetto di cioccolato senza sensi di colpa.
0: Sì, ci stavo pensando.
2: Oggi farò una scorta di cioccolato.
0: Poi.
2: In questo giorno del 1881 Collodi pubblica le prime storie di Pinocchio. Te lo ricordi Pinocchio?
0: Come non ricordare la favola di Collodi? Poi
2: passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1901 Vittorio De Sica, regista, attore e sceneggiatore, tra gli attori italiani più grandi di sempre.
3: Fratello, ricordati che devi morire. Fratello, vatti a coricare.
0: Il grandissimo film, sì. Pane, amore e puntini sospensivi, sì, con un grande De Sica e in questo caso con Tina Picca. Poi vai.
2: In questo giorno del 1922 nasceva Pierre Cardin, tra i più grandi stilisti di sempre.
0: Che poi Pierre Cardin è italianissimo, no?
2: Sì.
0: Si chiamava Pietro Cardin, da lì appunto Pierre Cardin,
2: sì,
0: tocco francese, ma lui italianissimo. Poi
2: altra nascita da ricordare per questo 7 luglio è in ambito musicale. Toto Cotugno oggi avrebbe compiuto 83 anni.
0: Ciao Toto, ovunque tu sia, l'italiano, sì, vero. Poi
2: auguri, vai, a Ringo Starr, lo storico batterista dei Beatles, compie 86 anni.
0: Bene,
2: concludiamo,
0: vai,
2: con la storia della musica. In questa settimana del 1993 la canzone italiana più richiesta nei jukebox era di Raff con Il battito animale.

0: 1993, che bella! Grazie Laliti.
1: Ma grazie a te Max.
0: Che bello il calendario di oggi. Capito?
1: Sì.
0: Ti è piaciuto? Sì.
1: Mi è piaciuto, sì.
0: Soprattutto nella parte che mi piace di più.
2: Fratello, ricordati che devi morire. Fratello,
0: vatti a coricare. Meravigliosa. Tra poco torniamo sull'attualità con tutte le ultime dalle agenzie. Poi c'è l'appello dei mattinieri, seconda parte. Quindi vi sentiremo a raffica. Ma intanto ancora storia della musica. Please Forgive Me, c'è la canzone di Bryan Adams.

0: Sei un minuto di questo martedì 7 di luglio, un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Un ringraziamento al nostro regista.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Il grazie più grande va a voi tutti, voi che ci siete, ci seguite da un po', voi che siete nuovi ascoltatori.
1: Sì.
0: Beh, questo è il momento di farsi sentire, se non avete fino ad oggi fatto sentire la vostra voce, che siete fedelissimi o nuovi, ecco, presentatevi alle Terkis Kiss. Quindi vocali per darci il buongiorno, tra poco raffiche, salutate anche la vostra categoria di mattinieri. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Tra poco aggiornamenti in attualità come nostra abitudine, vi diamo le ultimissime dalle agenzie e poi tocca a voi. Intanto ascoltiamo Tu cosa fai stasera, Noemi.

0: Tanti quanto entusiasmo stamattina, sì. Ragazzi, pronti? Che tra poco c'è l'appello dei mattinieri. E beh, sei un nuovo ascoltatore, ci segui da poco, ti presenti a noi, ci mandi un vocale adesso, il nome, la città, mattiniere, perché, cioè, cosa fai? In gran parte siete lì per lavoro, sì. Siete, molti sono svegli anche per altri motivi, quali sono? Raccontatelo con un vocale a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Allora, diamo un'occhiata adesso all'attualità, sì. Le agenzie, per chi avesse acceso da poco la radio, siete con Radio Kiss Kiss, ricordate, siamo i mattinieri ogni giorno dalle 5 alle 7 insieme. La nostra missione è anche un po' quella di aggiornarvi sull'attualità e poi ascoltiamo con piacere appunto anche della vostra attualità. Ma intanto le agenzie cosa scrivono? Si apre un po' su tutti i giornali e anche sulle agenzie su quello che è stato definito l'ennesimo, diciamo, l'ennesima trampata, mettiamolo così, il ciclone Trump che si è battuto anche sui mondiali di calcio e in qualche modo imbarazza la FIFA dopo le polemiche, no, per la sospensione della squalifica del bomber degli Stati Uniti Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato di aver chiamato il capo della FIFA Infantino per fargli togliere la squalifica, o perlomeno ha detto questa squalifica non è giusta. Trump mi ha telefonato, ha messo Infantino, ma si è difeso dicendo che ci sono gli organi giudiziari che prendono queste decisioni, sono indipendenti. Fatto sta che la polemica è accesa e scoppiata, ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato la linea rossa, minata la credibilità del mondiale, dice l'organismo del calcio europeo. Shock anche in Belgio, la nazionale ha affrontato gli Stati Uniti e ha vinto, poi quanto ha vinto? 4-1. Quindi
1: 4-1.
0: Belgio 4, Stati, sì, Uniti 1. Quindi dicevo, vabbè, la polemica è finita? No, neanche per nulla, perché c'è stato anche lo scontro istituzionale. Il ministero, certo, degli esteri belga parla di decisione incomprensibile, la Federcalcio belga ha attaccato la FIFA però ha respinto il ricorso, è inammissibile, quindi Balogun è stato tranquillamente tra i convocati. Non so se, sì, ha giocato, però insomma, la partita è finita. E invece oggi c'è il vertice di Ankara, dove si incontrano appunto i protagonisti, i capi del G7. Gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi ha deciso di non replicare. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano. Lo ricordiamo, Trump aveva postato in un momento di delirio social, perché ha postato un centinaio di foto, di meme, di post sul suo social Truth, dove tra l'altro c'era anche la foto con Giorgia Meloni e ha scritto ordine restrittivo, perché insomma, come a dire, che non si avvicini a me al vertice di Ankara. Chiaramente ancora una volta un post sgradevole, devo dire, tutte le forze politiche unite.
1: Altro che delirio, Max.
0: Poi tra le notizie dell'ultima ora c'è questa che riguarda l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Labitola, che risulta indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci, ricordate, avvenuto lo scorso ottobre a Tor Vaianica in provincia di Roma, dove abita appunto Ranucci. Labitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri, è accusato di essere lui il mandante del tentato attentato, anzi, cioè, la bomba è esplosa, sì, che ha danneggiato delle auto fuori casa di Ranucci. Vedremo insomma cosa accadrà. La DDA sta indagando e ha acquisito il cellulare, il PC di Labitola.
1: Sì.
0: Tanto calcio e sport in generale, anche il tennis. La Spagna è quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo. Terminata anche Belgio-Stati Uniti, mi vuoi dare i risultati?
1: Allora sì, è terminata Belgio-Stati Uniti 4-1 per il Belgio. Oggi si giocheranno le ultime due partite di ottavi di finale, Argentina-Egitto alle 18 e Svizzera-Colombia alle 22, e queste poi andranno a delineare la quarta partita dei quarti di finale. Vuoi sapere anche le altre tre?
0: Sì, grazie. Quarti di finale,
1: allora,
0: sono
1: Francia-Marocco, sì, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra, e poi vedremo tra queste quattro squadre
0: quali saranno
1: poi
0: quelle che andranno,
1: sì,
0: ai quarti.
1: Sì.
0: Intanto bene anche l'Italia del tennis, sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paolini superano il quarto turno e volano tra gli otto migliori dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi Bolelli, Vavassori nel doppio. Dai, bene così ragazzi, tennis azzurro va alla grande e siamo contenti per questo. Ma adesso volevo sentire voi, la vostra attualità nei mattinieri di Kiss Kiss con rinnovato entusiasmo.
2: Animo, animo.
0: Forza ragazzi, vocali per dire buongiorno, sono presente anch'io, vi ascolto da e sono e mi occupo di. Continuate voi.
1: Sì, il numero è questo, 347 490 0042.
0: Rinnovato entusiasmo, buongiorno mattinieri e animo, animo, animo.

0: dire buongiorno, sono presente, ci sono anch'io e sono mattiniere e saluto la mia categoria lavorativa. Qual è questa categoria? Anche se siete invece di lavoranti, viaggianti, vacanzanti. Ti piace?
1: Vacanzianti?
0: Che stanno andando in vacanza. Sì, la partenza intelligente è anche di martedì, che ti credi, invece che nel fine settimana. Allora, vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: No, scusa, puoi ripetere? Grazie.
1: 347 490 0042. Ti credo.
2: Ma è del mestiere questo? Ma è del mestiere questo? No.
0: Sì, sì, è molto bravo, molto bravo. Parla sempre su. Grazie. Chiara, buongiorno. Che dici?
3: Buongiorno Radio Kiss, sono Chiara da Ravenna.
1: Ciao Chiara.
3: Oggi è solo martedì, però sono già nel mood ferie, che dalla prossima settimana io e il mio compagno ci siamo presi le ferie, andiamo via col bimbo, andiamo dappertutto, abbiamo un itinerario abbastanza completo, quindi ci divertiremo sicuramente.
1: Che bello,
0: andiamo,
1: bravi.
4: Buongiorno mattinieri, sono Davide di Ancona, prima volta che ascolto questa fascia oraria, perché Panetteria Rionale di Ancona apre oggi dalle 6
0: bocca al lupo
4: fino a settembre.
0: Dai
4: quindi sarò vostro.
0: Salutiamo la Panetteria Rionale di Ancona. Pronto, buongiorno, chi è?
5: Buongiorno Max e buongiorno Lady.
1: Ciao.
5: Sono Miria di Attiliano e sono sveglia perché sto andando a lavorare, lavoro in un agriturismo.
1: Sì.
5: Ma a quest'ora vado a stirare e le lenzuola che ho lavato ieri.
0: Dai,
5: schissa a tutti.
1: Schissa a te.
0: Buongiorno, buongiorno. Chi è?
5: Buongiorno Max e buongiorno Leti.
0: Sì, aspetta, è partito lo stesso. Pronto, sono tanti.
6: Ciao ragazzi, sono Daniela del Bosco.
1: Ciao.
6: Mi sono svegliata adesso perché devo andare in palestra. Ho un bel allenamento gambe. Mi alleno 4 volte a settimana.
0: Anch'io.
6: E con questo caldo veramente dura. E poi pranzo e si va al lavoro fino a stasera alle 8. Lavoro in un supermercato. Buona giornata. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao Daniela, buongiorno.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Matteo, qui da Manfredonia.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
7: Meritate ferie, si parte, Terme di Capasso. Stiamo arrivando e
0: buoni buoni. Chi è? Pronto?
8: Buongiorno mattinieri. Ciao. Fabrizio da Solofra, provincia di Avellino, autotrasportatore. Animo.
0: Clacson pure, no?
9: Siamo in viaggio per le nostre meritate vacanze. Un bacione ai miei piccolini, Cristian e Diego. Buone vacanze a tutti.
0: Ciao,
1: ciao.
0: Pronto?
1: Chi
10: buongiorno Max e Leti, tutti i mattinieri di Radio Kiss Kiss. Siamo al centro culturale qua di Rocchetto.
0: Ciao,
10: stiamo
0: ragazzi
10: discutendo perché il nostro amico domenica chiuderà il locale
7: del centro culturale,
10: chiuderà. Per 2 settimane, andrà in vacanza e qui oltre a questo centro culturale qua in zona Geneminga, quindi dobbiamo stare 2 settimane senza bere il caffè. Come facciamo? Kiss a tutti, un abbraccio da Tony e fratelli Barracuda.
0: Pronto?
11: Buongiorno mattinieri, animo, Leonardo, sempre tirato di Puglia giù dalle frenne.
0: Senti che colpino di clacson, colpetto.
11: Buongiorno Max, buongiorno Lady, buongiorno.
0: Ehi, hey, chi è?
1: Ciao.
11: E si va a lavorare sempre.
0: Bravi ragazzi.
11: Kiss a tutti voi e tutti quelli che ci ascoltano.
0: Ciao Giacomo.
12: Buongiorno Leti, buongiorno Max. Ciao. Giacomo di Bergamo, meccanico di fonderia. In questo triste epilogo del calcio mondiale mi viene in mente solo una cosa.
1: Cosa?
12: Per la giustizia divina.
1: Ah,
12: usa e getta.
13: Buongiorno Max, io sono da Vaschetta sul tavolo con la forchetta.
0: Ah, congelato, buono, è buonissimo. Marco, come vate? Marco e famiglia, vai.
14: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
15: Andiamo a mare.
0: Ah, andate a mare.
16: Vieni, ma che notizia è che c'è il gelato al puffo?
0: Tutto a posto. Prima hai dato la notizia che c'è il gelato al puffo, che l'hai scoperto. Non sarei mai andato, dice.
1: No, ho detto che c'è ancora. L'ancora che gli è mancato. Perché io pensavo fosse ormai una cosa, sai, di gioventù, di quando eravamo piccoli noi.
0: Va bene, dai ragazzi, grazie per essere mattinieri come

Kiss a te che hai trovato nella cucina il tuo regno e ti diverti a sperimentare nuove ricette. Kiss a te che vorresti abbandonare lo stress della città caotica e perderti nel relax della natura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc,
1: cluc. Kiss, kiss. Nen.
2: La senti?
1: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Kiss, kiss.
0: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Yes, yes.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Yes, yes.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: Lady Gaga con Dotci Runway in mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Oh, ricordate questa Radio Kiss Kiss Show? Ma che radio stai ascoltando? Ti chiede uno per strada lì. Metti al semaforo, capito? Metti su Kiss Kiss che ci confrontiamo tra mattinieri, parliamo d'attualità, raccontiamo anche la vita che noi che ci alziamo la mattina presto, ecco, e lavoriamo e produciamo per il paese. Ecco, mi fermo qui perché se lo attacco meglio. Col comizio
1: meglio.
0: Ero preso da una notizia e su questa notizia vorrei coinvolgere te, Laliti, e tutti i nostri ascoltatori. Sapete che la scuola italiana torna dalla Corea del Sud con una bella vittoria ai mondiali di robotica educativa. Si chiama la RoboCup e il primo posto è stato conquistato nella categoria On Stage Advanced dal liceo scientifico Boggioliera di Catania, con uno spettacolo ispirato agli Avengers che univa recitazione, tecnologia e robot costruiti
1: e programmati proprio dagli studenti.
0: Che bravi sti ragazzi. Ottimo risultato anche per l'Istituto Tecnico Fermi Guttuso di Giarre, che ha conquistato il terzo posto nella categoria dedicata, diciamo, alle simulazioni di soccorso. Un successo che conferma il talento, no, e la creatività dei ragazzi quando hanno degli insegnanti bravi che sanno stimolarli e quando anche loro si applicano. Quindi orgoglio.
1: Scusa, molto orgogliosi.
0: Io dico, quando ci sono,
1: speriamo di tenerceli. Perché sia, poi c'è anche questo,
0: sia gli studenti, quando appunto saranno diplomati e poi laureati, che non vadano via.
1: Speriamo di tenerli con noi. Perché
0: famosa fuga di cervelli. Però per dire che, insomma, quando ci sono, per esempio, insegnanti bravi e cose così interessanti, le lezioni vanno registrate e mostrate a tutte le altre scuole. Così magari quell'insegnante bravo, quelle robe lì devono stare in archivio. Comunque, questo per parlare questa mattina, oltre che di questa bella notizia, del talento che nessuno si aspetta che abbiamo alle volte. I ragazzi hanno un talento che ha bisogno solo di essere tirato fuori.
1: È vero.
0: E da qui, appunto, quello che dicevo prima, gli insegnanti devono saper tirar fuori quanto c'è di buono nei ragazzi, no? E quindi complimenti a quelli che sono particolarmente bravi e riescono a ispirare gli studenti. È bellissimo. Allora, noi vi chiediamo adesso, ecco, qual è questo talento che ci avete dentro e che dovrebbe venire fuori, o che avete fatto venire fuori in qualche modo? Dai, ci provate nei vostri figli. Magari a scuola hanno tirato fuori un talento particolare per qualcosa che non vi aspettavate, o voi stessi cosa ricordate? Cioè, ho tirato fuori tutto il mio talento in oggi faccio il conduttore radiofonico, ma ero un bravo musicista, per esempio, no? E oggi vorrei tirar fuori di nuovo questa mia capacità, queste mie attitudini. Se volete dirci la vostra, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: La Leti ha un talento per i numeri, Elettra.
1: Sì, sì.
0: Molto brava, tra poco. Grazie. Vi sentiamo nei mattinieri.

0: Bambina.
1: Hai capito? Brava, brava lei, è un talento, sì. Elettra Lamborghini,
2: mi
1: sicuramente
2: piace.
1: Un talento e tanta simpatia, devo dire, veramente simpatica e travolgente. Buongiorno dai mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, martedì 7 di luglio, Max Poli.
2: La Lepi.
1: Abbiamo accennato a questo argomento ai ragazzi delle scuole, credo due istituti siciliani che hanno vinto il campionato di robotica in Corea del Sud, ci rende felici, sono stati dei talenti, noi giocavamo su questo termine, su questo aggettivo, insomma, che siete un talento per... Sei talentuosa tu, la Leti?
2: Sì, sono talentuosa, spero.
1: Messaggi di testo.
2: Beh, meglio, allora. La mia passione è la cucina. Dai pranzi in famiglia sono arrivata ad aprire una piccola trattoria. Non è stato facile, ma ne è valsa la pena. Paolo da Novara.
1: Sì, poi?
2: Poi ho iniziato a dipingere quasi per gioco e oggi è diventato il mio lavoro. Seguire quella passione è stata la scelta migliore che abbia mai fatto. Alessia da Rimini.
1: Perfetto. Guarda, aspetta che stanno arrivando tanti. Tu dai con qualche altro messaggio.
2: Da bambina amavo leggere. Oggi faccio la bibliotecaria. Trasformare una passione in un lavoro è un privilegio. Martina da Vicenza.
1: Bene, poi allora volevo c'ho un messaggio che mi sono perso, stavo cercando, perciò tergiversavo. Ecco, mio figlio alle elementari perdeva sempre note perché parlava troppo. Oggi vorrebbe fare il tuo lavoro, Max, lavorare alla radio perché chiacchiera ancora tanto. Patrizia d'Ancona.
2: Ciao,
1: mi faceva sorridere, potrebbe farlo perché però guarda, non sempre è quello che io, per esempio, ero timido da piccolo, la radio mi ha aiutato poi a venire fuori, no? E quindi comunque fagli provare la radio, che è un lavoro bellissimo quello della comunicazione. Guarda quanti messaggi ancora. Il mio miglior amico era quello che a scuola copiava tutti, oggi è professore universitario, ogni tanto gli mando una foto del nostro banco giusto per ricordargli da dove è partito. Maurizio da Pavia, grazie, cioè partito copiando me e fa il professore universitario, che sarebbe quello più preparato per eccellenza, sì. Diciamo così, va bene, dai, continuate così, vocali, avete un talento oppure ragazzi, i miei nipoti, i miei figli sono talentuosi, sa, l'orgoglio di nonni,
2: certo, l'orgoglio di papà, genitori, dei genitori, delle mamme, certo.
1: Dai, raccontateci del talento altrui, se volete, delle persone a voi care. Vocali o messaggi di testo al nostro numero
2: 347 490 0042.
1: Noi invece abbiamo un talento nel scegliere la musica più bella, sì. Più a Kiss Kiss, complimenti ai nostri programmatori e anche le novità. Sentite cosa arriva. My Body Isn't Ready, Somber.

0: Dobbiamo fare i cori a favore, non quelli
1: che fai fare quello che gli voglio.
2: Amore mio, dai, non essere geloso, che amo il bianco rosso più di te.
3: La lotta vincerai, non ti lasceremo mai. Ali, Milan.
0: Ha rovinato tutto alla fine con Milan, pensavo io. Però il giallo rosso, cioè scusa, il bianco rosso era Olimpia Milano, basket la ragazza.
1: Certo.
0: Grandi, bravo, quanta bravo. Fantasia che abbiamo.
4: Poi, capito, quando fai il coro, devi impostare la voce così, capito? La devi un po'.
0: Sembri Califano poco prima che ci lasciò, fra ale, l'altro.
5: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Alt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Kiss, kiss. Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Kiss, kiss. Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
10: Fantastico!
9: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
10: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
9: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
10: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
8: Scherzavo!
10: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: Kiss, kiss.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Kiss, kiss.
13: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
11: Kiss, kiss.
14: Deghi a ridare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
16: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io! Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
16: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Kiss, kiss!
10: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
11: Kiss, kiss!
18: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Kiss, kiss.
10: Come si ricorda?
11: riconosce un servizio clienti pluripremiato.
19: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
20: Siete veramente perfetti.

0: Another, sì. Con Talk to You si vede questo mega palco di questo live, sì. Che non è niente.
1: E quello è grande.
0: Che non è veramente niente rispetto a quello che succederà sabato 11 luglio al Kiss Kiss Way. Ultima tappa,
1: grandi,
0: signore e signori.
1: Ragazzi.
0: Dopo aver attraversato l'Italia, Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale alla grande arena all'aperto, lo Stadio del Mare.
1: È un'arena naturale, bellissimo, ospedale con lungomare, poi vabbè.
0: Però bello, se bello, volete bello. Avere un'esperienza esclusiva, c'è anche l'appuntamento di venerdì 10 e poi c'è l'11 luglio con la grande show. Il venerdì 10 potete recuperare addirittura i biglietti, divertendovi al Play Village in Piazza della Rinascita, i biglietti per la Pit Zone.
1: Ma è tutto sold out da subito, invece la Pit Zone c'è ancora qualcosa per andare a Play Village.
0: Ma bene, solo se vieni a giocare al Play Village a Piazza della Rinascita.
1: Ma
0: va
1: giochi,
0: bene?
1: Ma la sera poi c'è festa, una festa continua, una 48 ore. Ma chi c'è? Mi anticipi qualche...
0: Allora, sabato 11 sì. luglio vediamo. all'arena sul lungomare ci saranno Angie, Clementino, sì. Dolce Nera, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Miss Rain, i Pinguini Tarcisio Nucleari, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Sara Toscano, Senza Cri, poi
1: settembre. Mamma mia, basta, stiamo esagerando,
0: C'è di tutto per l'ultima tappa del Kiss Kiss Way.

0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella.
0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
3: È arrivato il momento, è arrivato il momento di salutare, caro Giannini.
4: Canzone più che giusta per, sì. Perché noi
3: stiamo andando proprio lì. Stiamo andando, si me do Yom.
4: Home.
3: Interpretazione.
4: Vanno via Yom e arriva, sì, la gente.
3: La J-Lo.
4: Marta Martinez è più contenta che mai perché la Spagna è passata.
3: Beata lei. Allora salutiamo il piccolo del Pechino, Andrea, la Control Room, la nostra Lucilla.
4: Esatto.
3: Tutti quanti voi. All'appuntamento domani, ore 9 con Max e Max.
4: Esatto. Dal 1996 Depeche Mode con Home. E allora

0: Home 1996, il nostro History Kiss, e siamo pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il figlio Luigi sono indagati dalla procura di Bari per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Il primo caso riguarda il trasferimento dal club pugliese a quello partenopeo del portiere Elia Caprile, sottostimato nella valutazione, secondo i PM fatto in modo da generare con una successiva cessione profitti per il Napoli a danno del Bari. La seconda ipotesi di reato è connessa invece alla procedura di liquidazione giudiziale chiesta per l'insolvenza della società sportiva barese, in perdita sistemica complessivamente circa 30 milioni di euro nel periodo 2019-2025, eseguite perquisizioni nelle sedi dei club e della Filmauro, nonché a carico dei direttori sportivi Ciro Polito, Cristiano Giuntoli e Mauro Meluso, non indagati. Iniziata ad Ankara con il forum dell'industria della difesa, da 2 giorni del vertice NATO che si concluderà domani con la riunione dei capi di Stato e di governo dei 32 paesi membri. Intorno alle 13 il segretario generale dell'Alleanza RUT terrà il discorso programmatico, seguito da un breve intervento congiunto con il presidente ucraino Zelensky. Nel pomeriggio l'incontro dei ministri degli esteri con i partner medio orientali, Bahrain, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi. In serata la cena ufficiale con il leader turco Erdogan, invitati anche i presidenti del Consiglio europeo Costa e della Commissione von der Leyen. In discussione al vertice il rafforzamento del fianco sud dell'alleanza, il sostegno all'Ucraina e soprattutto l'aumento delle spese militari che prefigurano una maggiore europeizzazione della NATO. E l'Italia arriva al summit con una previsione di spesa del 2,8% del PIL per i prossimi 2 anni, circa 17 miliardi di euro, tra difesa, sicurezza energetica e protezione dei confini. Ma l'impegno sottoscritto anche dal nostro governo è quello di salire al 5% del PIL entro il 2035, allargandolo però alle spese per la sicurezza interna. Quanto alle tensioni con la Casa Bianca, Palazzo Chigi non ha inteso replicare al meme social di Trump contro Giorgia Meloni. Le persone passano, i rapporti con gli Stati Uniti devono rimanere, ha detto il vice premier Tajani. Medio Oriente, alcuni ordigni sono esplosi a Damasco, vicino all'hotel dove alloggia Emmanuel Macron per la sua visita nella capitale siriana. Una delle bombe era collocata in un cestino dei rifiuti, un'altra in un veicolo dietro all'albergo. Le strade sono state bloccate e subito avviate operazioni di bonifica. Il presidente francese non è stato coinvolto, la visita prosegue. Ancora la cronaca, il GIP ha confermato l'arresto di Lamin Saidilli, il 22enne che sabato ha coltellato un uomo di 55 anni davanti ad un bar in zona San Siro a Milano. Il giovane di origine gambiana era tornato in Italia dalla Gran Bretagna e si trovava nel capoluogo lombardo da una decina di giorni, dopo che il padre lo aveva allontanato dalla casa di Conegliano Veneto. Pur avendo trovato come sfondo del cellulare l'immagine di un jihadista, gli inquirenti tendono ad escludere la radicalizzazione come movente. Lo sport, tennis, alle 14 a Wimbledon. Nel singolare maschile torna in campo Jannik Sinner, che sfida il 36enne tedesco Struff. In palio un posto in semifinale. Calcio e mondiali, stasera gli ultimi 2 ottavi di finale, alle 18 ad Atlanta, Egitto-Argentina, alle 22 a Vancouver, Svizzera-Colombia. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

adottano perché è la loro giornata mondiale. So che tanti amano questo cane meraviglioso e tanti proprietari appunto di questo cane meraviglioso ci ascoltano ogni giorno. Buon pomeriggio a tutti, saluto dopo il Labrador, saluto anche Andrea Cimino in regia, io sono Marta, anche un po' Martinez, e saremo insieme fino alle 14. Bacio e abbraccio anche Max e Max che invece tornano domani. C'è la nostra tripletta, subito Noemi con Tu cosa fai questa sera.

0: Paul Russell, Lil Boutang su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, bacetti ancora da Marta, anche da parte di Andrea Cimmino, che è un tipo carino comunque. Ci sta. Cosa si mangia al mare? Ecco, non so voi, ma io al mare generalmente non mangio, cioè mangio qualcosina, magari un gelatino, delle patatine, ma forse. Invece c'è chi si organizza per bene, e lo sappiamo bene noi del sud, che insomma siamo veramente molto organizzati in tal senso. Avete presente il cordone dunale di Punta Prosciutto, no? Nella riserva marina di Porto Cesareo, ecco, zona protetta da leggi nazionali e internazionali. Domenica un'allegra combriccola ha ben pensato di organizzare un bel pranzetto con tanto di area cucina, area relax, proprio in questa area protetta. Mancava solo il cameriere, chiedeva frizzante oppure naturale. Vabbè, comunque gli ispettori ambientali sono intervenuti interrompendo il pranzetto domenicale, le persone sono state sanzionate e il materiale è stato sequestrato. Questa è la questione più grave, cioè non oso immaginare come avranno reagito alla confisca dei beni. La parmigiana no, vi prego.
1: Le pause migliori durano due ore.
2: Mi piace.
1: Dalle 12 alle 14 su Radio Kiss Kiss.

Allora, paninozzo, insalatona, gelato, che mangiate voi al mare? Io sono per la ricca colazione, poi magari mangio poco a pranzo, preferisco tenermi leggera e poi mangiare la sera, non che sia giusto, è solo la mia abitudine. Se vi va, raccontateci le vostre al 347 490 0042. E a proposito di estate, che bella che è l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, della musica, e con i gioielli della collezione By You di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli, tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei. Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa. Crea, combina, cambia look. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.

0: motivo per dire mi piace. Dalle 12 alle 14 con Marta su Radio Kiss Kiss.
1: C'è nessuno?
2: Yeah, uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss Kiss.
3: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Kiss, kiss.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Kiss, kiss.
7: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
8: Sì!
9: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Kiss, kiss.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Kiss, kiss.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89€. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss, kiss.
10: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Kiss, kiss.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
17: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
17: Oh, Contacta! Adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Kiss, kiss.
18: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
20: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
21: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss.
20: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
22: La musica più bella.
23: Kiss Kiss.

0: da $1,000,000. Andrea Cimmino, tu che sei una buona forchetta al mare, ti tieni buono oppure sei per il panino scostumato? Panino scostumato, lo sapevo. Invece voi come siete organizzati al mare? Sentiamo un po'.
1: Ciao a tutti, Radio Kiss Kiss, Chiara dalla provincia di Brescia.
0: Ciao.
1: Io al mare faccio una colazione super abbondante, uova, fette con la marmellata.
0: Come faccio io?
1: Caldo, succo di frutta. Dopodiché pranzo leggerissimo, tipo scatoletta di tonno, cracker, roba del genere.
0: Il tonno sempre.
1: E faccio merenda con frutta e frutta secca e poi a cena, ristorante, pesce e calice di vino.
0: Poi la sera chiaramente, perché sai, al mare non mi viene proprio voglia di mangiare qualcosa di pesante. Ma ho sentito bene, ha detto latte caldo, c'è qualcuno che anche in estate beve latte caldo? No ragazzi, io in estate latte freddo, preso direttamente dal frigorifero, latte e menta ancora meglio.

Vai, dai, dai, dai, dai. Beh, un Cristiano Ronaldo, visto che viene anche nominato, che in lacrime praticamente dopo la sconfitta del Portogallo contro la Spagna, anche perché questo dovrebbe essere il suo ultimo mondiale. Dico dovrebbe, perché non si può mai sapere veramente con Cristiano Ronaldo. Allora, parliamo ancora di mare, perché nel 2026 in Italia 257 comuni sono stati dichiarati bandiera blu, 11 in più rispetto al 2025. 525 spiagge premiate. Le regioni con il maggior numero di comuni bandiera blu sono la Liguria con 35, la Puglia 27, poi c'è la Calabria, Campania, Toscana e Marche. Ma sapete, me lo chiedevo stamattina, dove si trova invece il lungomare più lungo d'Italia e addirittura d'Europa? In quale città italiana?

più lungo d'Italia e d'Europa si trova dove? In quale città italiana? Ne parliamo tra poco. Adesso parliamo dello sguardo del partner, che in questa canzone viene paragonato a quello di un agente dell'antidroga. Uno sguardo intenso che ti osserva, ti insegue, ti cattura e infine scompare. Emma e Fabri Fibra, Antidroga, New Kiss.

0: meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel pomeriggio temporali sull'Appennino centro-meridionale, in parziale sconfinamento verso il basso Tirreno, soleggiato altrove. In serata e nella prossima notte parziale copertura al nord su Toscana, Umbria e Marche, ma generalmente sereno altrove. Massime tra 29 e 36 al nord, tra 28 e 36 al centro, tra 27 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Yes, yes. Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
3: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Kiss, kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
4: Nen.
5: La senti?
4: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari.

0: immobiliari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 799, TAEG 1125. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

0: Warren con Fever Dream su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti ancora da Marta, bacetti anche da parte di Andrea Cimino. Sì, mi sono fissata oggi, voglio che tu ti... bacetti di qua e di là. Allora, stiamo parlando del lungomare più lungo non solo d'Italia, ragazzi, ma d'Europa. Dov'è che si trova di preciso, in quale città italiana?
1: Il lungomare più lungo d'Europa si trova a Reggio Calabria.
0: No.
2: Lungo, secondo me sta in Abruzzo.
0: No, neanche in Abruzzo, ragazzi, no.
3: Il lungomare più lungo d'Italia è a Bari, 15 chilometri.
0: Esattamente, oh, qui, neanche io lo sapevo, 15 chilometri lungo il mare Adriatico e unisce il porto storico ai quartieri più moderni, offrendo una passeggiata stupenda, iconica, tra palazzi in stile Liberty, antiche mura e 197 lampioni in ghisa. Io devo tornare anche perché non ho ancora assaggiato la pasta all'assassina, che deve essere una prelibatezza incredibile. 2014, Luciano Ligabue con Per Sempre.
4: Padre che mi spinge a mangiare, e guai se non finisco.

0: Esiste il per sempre questo? Non lo so, magari per qualcuno sì, ma insomma, chi non ha mai sofferto per il mal d'amore? Dai, penso nessuno. Io una volta, sono sincera, ho sofferto veramente tanto per il mal d'amore. Ma rinunceresti all'amore pur di non soffrire assolutamente? Allora, perché vi dico questo? Perché in Cina arrivano i robot umanoidi venduti soprattutto a single e anziani per un amore senza fine. Belli, eterei, affettuosi e accondiscendenti. Costano circa 20.000 yuan, circa 15.000 euro, e lo spot promozionale è semplice: non vi tradiranno mai.
1: Notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
2: Mi piace,
1: mi piace. Mi piace dalle 12 alle 14.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
2: E adesso, dopo aver parlato dell'amore eterno di un robot, parliamo invece di quell'amore totalizzante. Cioè, non so se vi sia mai capitato, no, di esservi invaghiti, innamorati in maniera così forte, così passionale da sentirvi quasi ossessionati da quella persona. Cioè, tipo monopensiero. Cosa pensi oggi a lui? Esatto, come faccio io con Carletto. Va bene, H24, pensi a quella persona, la perdita di controllo, un amore totalizzante che poi, sì, le emozioni forti sono belle, ma fino a un certo punto. E allora, Fine Young Cannibals con She Drives Me Crazy.

Girls, She Drives Me Crazy, 1989, il nostro History Kiss. Radio Kiss Kiss. Ma sai che io ci sto pensando, perché poi alla fine il robot mica dà tanto fastidio. Sì, è vero, magari ci possono essere delle carenze, però insomma, per quella cifra magari, so, gli faccio rassettare un po' casa, mi faccio fare un massaggino ai piedi, che adoro, mio marito non vuole, grattino, quanto sono belli i grattini, ragazzi. Meglio un grattino o un massaggio? Meglio il grattino, ragazzi. Io vi dico, meglio il grattino. Buon pomeriggio a tutti, ancora da Marta. Buon pomeriggio anche ad Andrea Cimmino, che è come in regia. C'è la nostra tripletta, YouTube con Atomic City, Maroon 5 con This Love. Ma subito c'è Gaia con Bossa Nostra.

Io con Tommy City su Radio Kiss Kiss dal 2023. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Leggevo appunto che i leader dei 32 paesi alleati si riuniranno oggi e domani in Turchia per ridefinire le strategie della difesa collettiva. E quindi pensavo, dopo l'ultima litigata, si rincontreranno Trump e Giorgia Meloni, e quindi mi chiedevo, si saluteranno, si stringeranno la mano, faranno finta di non vedersi, lui da gentiluomo si avvicinerà e le chiederà la mano, insomma, secondo me, insomma, ne vedremo delle belle, speriamo di no, anche perché insomma la cosa ci fa riflettere non poco, soprattutto questi teatrini in questo momento storico andrebbero evitati assolutamente. La musica più bella, Angelina Mango e Marco

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che meraviglia, due voci stupende. Avete mai avuto un incontro ravvicinato, anche inaspettato, magari con un animale? Allora, io l'altro giorno ho beccato un serpente sotto casa, che poi pensavo fosse morto, invece no, perché poi non l'ho più trovato, segno che è andato via. Una volta ho beccato un topo che era grande quanto un chihuahua, anche quello è stato un incontro poco piacevole. Poi un'altra volta la bambina ha trovato uno scorpione nella vasca da bagno. È pericolosino lo scorpione, devo essere sincero. Comunque, ad Agropoli invece ieri molte persone si sono trovate davanti un asinello che non so come si trovava a trotterellare per le vie del centro, per nulla spaventato. Ci sono i video in cui lui dice proprio gira veramente in maniera molto ma molto serena, bello, tranquillo. Un insolito e simpatico risveglio per i residenti e per i turisti di Agropoli. Si balla con Loco Contigo.

0: Kiss a te che hai compiuto da poco 40 anni e non ci puoi credere, ti senti ancora un ragazzino. Kiss a te che da quando vai in palestra ti senti rinata. Ogni allenamento è una soddisfazione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Kiss.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Kiss.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
2: Kiss Kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss Kiss.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
0: Kiss Kiss!
6: Cattive abitudini!

Mace con Salmo e con la pesce, queste sono le cattive abitudini. Allora, io, chi mi conosce sa che io ho una fissazione, io ho tante fissazioni, ho la fissa per le allergie, ho molta paura delle allergie perché mi è capitato che si scatenassero delle allergie improvvise. Paura, ecco, anche per Aldo Montano, che è stato ricoverato per shock anafilattico, ha rischiato praticamente la vita per una cena in un ristorante di Roma, a cui aveva però comunicato la sua grave allergia alla caseina. Ha poi pubblicato una foto dall'ospedale in cui è stato trasportato d'urgenza e poi ricoverato, dicendo: nel 2026 è inaccettabile che ci siano ancora superficialità, impreparazione e una sottovalutazione così grave delle allergie alimentari. A me è capitato col kiwi, avevo comunicato la mia allergia e mi è arrivato nel piatto un involtino di salmone kiwi, per fortuna me ne sono resa conto, ad esempio. Ma secondo me, se posso dire la mia, non tutti i ristoranti sono preparati, ok? Ma io mi chiedo se non sia il caso che tutti i ristoranti abbiano un kit di emergenza per le allergie, una formazione di base, perché un'allergia si può scatenare anche all'improvviso, cioè prima non eri allergico a quell'alimento, poi magari la combo di due alimenti può scatenare un'allergia improvvisa. Ecco, quindi insomma, ci sono le allergie incrociate, che si fa? Bisognerebbe dare strumenti ai ristoratori per essere preparati in caso di shock anafilattico, questo è quello che penso io. La musica più bella dov'è che suona? Per fortuna solo su Radio Kiss Kiss. You gotta be

0: Dracula. E allora, quanto vorremmo, a proposito di musica, io esisti in Italia nel 2027, già vedo le vostre mani alzate. Ebbene, mi sa che ormai la conferma l'abbiamo avuto, perché su X c'è una pagina che anticipa le date dei prossimi concerti degli Oasis, e una fan di nome Adele ha commentato: vorremmo più show in Italia. E proprio Liam ha risposto: due date a Roma possono andar bene? Ragazzi, allora possiamo dire che è fatta. Non sappiamo precisamente quando, ma gli Oasis saranno in Italia a Roma nel 2027. Facciamo un giro al volo delle spiagge, degli uffici, dei negozi, delle auto. Cosa fa l'Italia che ci ascolta a quest'ora? Alle 13:30 del pomeriggio.
1: There's da dove

Che meraviglia la voce di Benson Boone. Continuate a dirci, ma chi ci ascolta a quest'ora? A quest'ora, appunto, ma dov'è? Al mare, in ufficio, in auto, in palestra. Facciamo un po' il giro dell'Italia. Intanto vi regaliamo anche questa bellissima novità, tanta energia. Gabri Ponte e Jovanotti insieme per DNA New Kiss.

0: Il postino, ragazzi, e poi il postino bussa sempre due volte, si riconosce. Poi ancora, fammi leggere un po', noi siamo in auto dopo un fine settimana a Pisa che si è prolungato per lo scoppio di ben due volte della ruota della roulette. Un saluto speciale a Flavio e Riccardo che ci seguono sempre. Un abbraccio a voi, ragazzi. E poi c'è chi lavora, chi costruisce oggetti, chi è in auto oppure chi in questo momento sta finendo di lavorare. Ci sono un bel po' di messaggi, continuate a inviarceli. Meglio se note audio al 347-499 0042. Tra poco ascoltiamo tutto.
1: Ti piace la musica? Ti piace divertirti? Ti piace stare in compagnia? Allora mi piace.
2: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
4: Yes. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da...
6: Iper-

0: scarpe complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss, kiss.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Kiss, kiss.
5: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della mocha e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della mocha in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Yes, yes.
6: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
7: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
2: Kiss, kiss.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Yes, yes.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep. Al fianco delle imprese italiane.
2: Yes, yes.
13: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
13: Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Kiss Kiss!

0: Olivia Dean. Allora c'è Deborah che scrive a Laura, anche lei postina, dice: ciao collega, non sei sola, anche a me le tirano dietro le raccomandate in questo momento sotto il sole di Prato. Un abbraccio.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Massimo San Giacomo degli Schiavoni, Basso Molise. Sto andando a prendere mia moglie, costumino, e poi andiamo al mare.
0: Ci sta.
1: Oggi è una bellissima giornata.
0: Vero,
1: qui a Termoli. Bravi.
0: Che bella
2: io
0: Termoli.
2: Sono in macchina, ho finito di lavorare in cantiere, c'era troppo caldo.
0: Beh.
2: E adesso vado in palestra e poi finalmente a casa e preparo la cena per i miei amici.
0: Oh, che bella cosa, bella
3: io
0: giornata.
3: Sto uscendo adesso dal lavoro, un saluto da Marino all'Isola d'Elba.
0: Che bella lì, mamma mia, mi fate fare veramente un viaggio con la
4: mente. Cosa faccio a quest'ora alle 13:30?
0: Che fai?
4: Sto andando al lavoro, il turno di pomeriggio a Cassino.
0: Quindi ancora si deve iniziare.
4: Con questo caldo.
0: Beh, meglio il pomeriggio, dai, non so, ci sono quelli che preferiscono la mattina e quelli che invece preferiscono il pomeriggio. Io devo essere sincera, preferisco la mattina perché poi il pomeriggio, olè, si va al mare.

0: Nada, ma noi parliamo di bella musica ancora, perché dopo aver attraversato l'Italia il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. E allora, se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e l'11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Se volete, trovate tutte le informazioni su kisskiss.it, posti limitati, ma ricordiamo che l'ingresso è assolutamente gratuito. Kiss
1: Kiss Way! Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: Mr. Rain, ma fatemi salutare Sandrina che in questo momento è in auto perché sta andando a controllo dal dietologo. Dagli Sandrina, chi la dura la vince. Insomma, la dieta è sempre un momento complicato, però con tanto impegno poi si raggiungono i risultati. Saluto anche Michele che in questo momento dice è in auto, ritorna a casa, un'auto che praticamente è un forno, 42 gradi, siamo tutti nella stessa barca, caro mio. Io vi lascio con un history bellissimo, Roxette con The Look 1988. Grazie a tutti voi per essere stati con me, grazie ad Andrea Cimino, vi lascio con Marco e Raff e da Marta Kiss Kiss a tutti, ciao!

0: 1988, 46 secondi e iniziamo una nuova puntata di Daddy Kiss.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group. La rivoluzione.

0: Regia Anna Chiara Mansino.
1: Allora, oggi vi voglio dimostrare una cosa, e ovviamente mostrare nel senso anche sentire. Guardate, RAF modalità carico. RAF.
0: Buon pomeriggio a tutti, questa è Radio Kiss Kiss.
1: RAF scarico.
2: Buon pomeriggio a tutti, anche oggi dobbiamo lavorare. Non era meglio stare in spiaggia, rilassarsi, andare in vacanza?
1: Quello che stanno pensando i 3 milioni di ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Quindi ciao gente, iniziamo un nuovo pomeriggio insieme su Radio Kiss Kiss con la nostra

0: Francesco Gabbani, la prima di questo pomeriggio, di questo primo pomeriggio, pochi minuti dopo le due. Allora, Raff subito ha dato la domanda di oggi. In realtà, perché abbiamo pensato a cosa avete fatto subito dopo la maturità? Perché c'è questo ragazzo di Salerno, comunque di provincia di Salerno, che pensate è passata solo una notte, la notte dopo il suo esame di maturità all'orale, ed ha iniziato a lavorare.
1: Il primo luglio si è diplomato, il 2 luglio la firma sul primo contratto di lavoro per passare da studente a tecnico elettronico. È successa questa cosa, questa vicenda incredibile a questo ragazzo di Salerno, un po' fortunato secondo me, ma la fortuna se l'è anche cercata.
0: Assolutamente, e c'è anche da dire che in Italia fa talmente notizia questa cosa che dovrebbe essere la normalità.
1: È perché non c'è lavoro.
0: No, vabbè, comunque che gli hanno fatto un'intervista, hanno fatto bene sicuramente, proprio perché non succede spesso, e lui ha detto: a scuola ho imparato non solo la teoria, ma anche il modo per affrontare i problemi. E quindi mi sembra che se uno dice una frase del genere vuol dire che già è cosciente di quello che poi andrà a fare dopo, no?
1: La prima cosa quindi lui che ha fatto dopo la maturità è quella di trovare un lavoro, ed è stato veramente fortunato. Vi ricordate voi la prima cosa che avete fatto dopo la maturità? Che sia magari vi siete accesi una sigaretta, magari avete festeggiato con i vostri amici e quindi siete partiti in vacanza. Il giorno dopo la maturità io ho dormito 14 ore, non potrò mai dimenticarmelo. 14 ore di fila perché ero troppo emozionato, pieno d'ansia, non sapevo quello che poteva succedermi. Ero entrato nel vero mondo, nel mondo degli adulti, perché si entra nel mondo degli adulti
0: dormendo.
1: Sì, dormendo, ho fatto un viaggio incredibile.
0: Tu sei entrato dalla porta principale, quella della camera da letto. Va bene, comunque, cosa avete fatto dopo la maturità? Abbiamo anche degli esempi da farvi, un po' come questo ragazzo, che lui il giorno dopo ha iniziato a lavorare.

0: Quindi periodo di maturità, no? Perché sì, 7 luglio, ma siamo ancora in periodo di esami, chiaramente, perché finiscono a metà luglio. E quindi la domanda di oggi di Daddy Kiss è proprio questa, agganciandoci.
1: Ma chi è?
0: Antonio Conte.
1: No, Malgioglio.
0: Ah, Malgioglio. Alla notizia di questo ragazzo che proprio il giorno dopo, cioè primo luglio fa l'esame, il 2 entra già in azienda, voi subito dopo la maturità, che cosa avete fatto?
2: Niente, io la mattina ho fatto gli orali della maturità e finiti praticamente sono andato a casa, mi sono cambiato e sono andato al lavoro. Lavoravo in una ditta di traslochi.
1: Quindi scusa, okay. Tu ti sei lavorato in una ditta di traslochi, quindi già lavoravi, andavi a scuola e già lavoravi, quindi alla fine non è cambiata tanto nella tua vita. Magari qualcuno alla domanda cosa avete fatto dopo la maturità potrebbe rispondere un bel bagno, oppure qualcuno potrebbe raccontarci che è andato in vacanza, che ha preso i primi biglietti ed è partita a Mykonos, a Ibiza, a Formentera. Qualcun altro potrebbe dirci, ecco, che ha iniziato subito a lavorare, anche se non è scontato. Qualcuno si sarà preso un anno sabbatico, qualcuno avrà iniziato subito l'università. Insomma, ci sono tantissimi esempi, potete mandarci tantissime note vocali, messaggi scritti.
0: Claudio, un mio compagno di classe, subito dopo la maturità, cioè, o meglio, appena finito l'esame, disse: signori, grazie mille, posso andare perché devo andare a lavorare.
1: La stessa cosa dell'ascoltatore che ha mandato,
0: sì,
1: la nota vocale.
0: Il punto è che lui non solo lavorava già, ma aveva chiesto anche alla commissione di fare presto, proprio perché aveva chiesto un permesso per andare a fare l'esame di maturità.
1: Ma poteva lavorare da minorenne?
0: Aveva già 18 anni.
1: Ah,
0: già.
1: Okay, quindi.
0: Sì, perché poi tu l'esame di maturità in realtà molte volte capita che hai già 18 anni.
1: Noi lo abbiamo fatto a 24 anni l'esame di maturità.
0: Ne esagerate.
1: Ma questa è un'altra storia.
0: Cosa avete fatto proprio subito dopo la maturità? Se vi va, messaggio scritto, note vocali al

0: Perché?
1: Io all'epoca, prima della maturità, ho sostenuto l'esame di guida della patente e subito dopo ho avuto gli esami di maturità, quindi l'orale, e non contento, ancora dopo ho fatto una gara di ballo, perché all'epoca andavo a scuola di ballo, quindi ho fatto delle gare con esami di danza sportiva.
0: Secondo me avevi più l'ansia durante la gara di danza sportiva piuttosto che durante la maturità. Diamo per piacere un premio a Deborah che scrive: buongiorno, ricordo benissimo cosa feci all'uscita dell'esame, anche se era il lontano 1988, andai a buttare il libro di matematica nella spazzatura perché la professoressa mi aveva rimandata, poi sono corsa al mare a festeggiare.
2: Bello,
0: sei
2: Deborah.
0: Grande Deborah, dopo dobbiamo provare a chiamarla, perché secondo me questa cosa di buttare i libri, non sei l'unica.
2: Cosa avete fatto subito dopo la maturità che sia un atto fisico come la gara di ballo del nostro ascoltatore di prima, o proprio come in questo caso buttare il libro di matematica? Molti certo hanno iniziato a lavorare, magari cite anche nel dettaglio cosa, se era un lavoro estivo del momento, se magari il lavoro che fate tutt'oggi.
3: Io praticamente la mattina ho fatto gli esami e la sera in spiaggia ho fatto un bel falò con tutti i libri e la tesi.
0: Vedi?
2: Ecco qua il falò.
0: Oh, la cosa che ha detto Deborah, l'ascoltatrice di prima, l'ha detta anche questa nostra ascoltatrice, quindi questa cosa di bruciare i libri non è tanto una cosa inusuale, l'avranno fatta tantissime altre persone. Chi c'è?
2: Io però sai cosa, aspetta Joschi, sui libri sai cosa facevo? Li tenevo talmente con cura perché poi dopo li volevo andare a vendere. Ti ricordi che vendevamo i libri usati?
0: Certo, ma si vendevano quando iniziava l'anno scolastico. Tu li vendi durante l'anno scolastico per guadagnare qualcosa.
2: Capisco il senso di voler bruciarli così come fine, cioè, però vuoi mettere il fatto di guadagnarci dei soldi e tenerli per te?
4: Ragazzi, io ho il buio totale. È vero che ho 52 anni, però.
0: Quanti anni?
2: 52.
0: E anche oggi su Radio Kiss Kiss, una MILF ascolta la musica più bella. Ridi, fa ridere.
2: Rideva per quello che è successo prima e per il fatto che è ancora un'altra donna nel tuo target. Oggi stiamo dedicando la

luglio, Radio Kiss in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
2: Kiss, kiss.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Kiss, kiss.
7: Ah, la volevo da sempre. Un vero affare. Sembra fatta per me. L'amo.
8: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
11: Quando siamo in vacanza.
12: A casa tutto bene.
13: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
14: Kiss, kiss. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
17: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Salutiamo i nostri fratelli Merck & Kremot che suonano su Radio Kiss Kiss. Questa è Partenope con Serena Brancale e The Colors. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. E andiamo anche al telefono subito da Gianluca, che ci vuole dire la cosa che ha fatto dopo la maturità.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Eccolo. Buongiorno. Gianlu, ciao. Benvenuto su Radio Kiss
0: Illuminaci.
1: Kiss. Vai.
2: Ciao. Io niente, mi sono diplomato e il pomeriggio i miei genitori mi hanno dato un regalo. Comunque sono andato in tabaccheria, ho comprato tutti i gratta e vinci.
1: Ah, un regalo in soldi ti hanno fatto i tuoi genitori?
2: Sì, e li ho persi tutti e il giorno dopo sono andato a lavorare.
0: Scusa, quanti soldi?
3: Mi piace vincere facile.
0: Quanti soldi ti hanno dato i tuoi genitori? Ti avevano dato?
2: Non mi ricordo se 50 o 100 euro. E comunque tutti li.
0: La prima cosa che hai fatto è, anziché dire metto da parte oppure non lo so, vado a cena fuori.
1: Bravo, mi compro qualcosa. Sai, un bel regalo.
2: Tendo
1: per la
2: fortuna, così non lavoro più.
0: Ok.
1: E invece ti è andata male.
2: Sì, Gianluca, oggi ancora sto lavorando.
0: E dici una cosa, certo, Gianluca, certo. Quanti anni hai tu?
2: Io adesso 28.
0: Cosa abbiamo imparato da questa storia?
1: Esatto.
2: È che non sempre si è fortunati nella vita, però anche sta adesso, cioè sono fortunato perché lavoro, quindi ho comprato casa, sono sposato.
1: È un applauso che vedi, ha capito la lezione.
0: E allora cosa vuoi di più dalla vita? Hai comprato casa, quindi c'è un mattone, cioè, sei sposato.
1: Tu immaginati tu 18enne, vincevi anche magari una cifra importante. Oggi non avevi questa fortuna, il mattone, ti sei sposato, cioè vedi?
2: Sì, penso che mi rovinavo la vita.
1: Hai visto quanto era importante allora perdere in quel caso? Perché ricorda,
2: sì,
1: non si
2: da
1: perde.
2: Da una parte meglio così.
1: Non si perde, si fa esperienza.
2: È giusto, è giusto.
0: È certo. Ci salutiamo, ciao Gianluca.
2: Grazie,
1: la frase
2: ragazzi,
1: delle frasi.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Ciao Marco e Raff,
1: ciao.
0: Io il giorno dopo il mio esame di maturità ho compiuto 18 anni ed era il giorno della vittoria dei mondiali 2006.
2: Mamma mia,
1: tanta roba, guarda, tanta roba. A proposito di mondiali, gli Stati Uniti sono usciti stanotte contro il Belgio.
2: Ho visto.
1: Non pensavo, anzi ero convinto che gli Stati Uniti potessero andare avanti, così come la Spagna che segna all'ultimo minuto e il Portogallo che ha perso immeritatamente, nel senso che il Portogallo ha preso anche una traversa con, non ricordo,
2: Mendes,
1: forse.
2: Mendes mi sa lui.
1: E lui, Nuno Mendes, che poi si è anche infortunato, se non sbaglio, che
2: sì,
1: secondo tempo è uscito.
2: Perché vedi, la maturità noi la leghiamo anche ai mondiali, giustamente, chiaro, ogni 4 anni, o agli europei ogni sempre 4 anni quando capitano, e in effetti ci sono anche questo tipo di ricordi. Oppure c'è qualcuno, Raff, che ha proprio un ricordo diverso. Una nostra ascoltatrice da Lecce ci scrive: gli orali della maturità li ho fatti con mio figlio in braccio e quindi subito dopo la maternità gli ho dato il biberon. Questa è la prima cosa che ho fatto subito dopo il mio esame.
1: Scusa, ma a 18 anni lei era già mamma, oppure ha fatto la maturità un po' più avanti, tipo come ha fatto Pupo?
2: Ah, questo non lo so. Ah, è vero, Pupo ha fatto da pochissimo la maturità. Potrebbe rispondere anche lui all'interazione del giorno, visto che ha un ricordo fresco fresco, no?
3: Ciao ragazzi, io dopo la maturità avevo talmente tanto usato i libri che erano ancora con la plastica originale e li potevo vendere per nuovi.
2: Quando prima abbiamo accennato il fatto di non bruciarli ma venderli,
1: è
2: no?
1: Normale, non ti preoccupare, ci sono alcune persone che ci sono molti ragazzi che a scuola non utilizzano i libri come abbiamo fatto noi, però poi quando cresci dicendo: però forse potevo fare un po' di più.
4: Esco dalla prova orale, il direttore mi chiama e mi dice: vieni
2: direttore,
4: che abbiamo il lavoro giusto per voi. Lunedì mattina alle 6 già in ditta. Sono passati 24 anni.
1: E dopo 24 anni partecipi alla domanda di oggi: cosa hai fatto, cosa avete fatto dopo la maturità?

0: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Kiss, kiss.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Kiss, kiss.

0: Talk about.
1: Devo dire che delle volte si sente anche a un orecchio forse più attento quando non c'è Pasquale Viola,
2: perché avrebbe messo Gaetano.
1: Sì, sicuro l'avrebbe messo. Life. Invece la raffinatezza del nostro Giovanni Imperatori prevede solo un motorino che
2: Allora, attenzione, si parlava di piccoli lussi irrinunciabili.
1: Arriva questo messaggio.
3: Io mi concedo come lusso un massaggio al mese, anche se costicchia, mi rimette veramente al mondo. Lavorando in cucina ci vuole proprio.
1: Bello.
3: Ciao a tutti, kiss kiss a tutti.
2: Bello, vedi? Massaggio in cucina.
1: Ragazzi, i massaggi dovrebbero secondo me essere mutuabili e lo sono ovviamente per le patologie, voglio dire, più gravi, però io dico proprio il massaggio anche al lavoratore in burnout dovrebbe essere mutuabile. Comunque arriva pure questo messaggio da parte di Davide che dice: salve, io non guardo mai i prezzi al supermercato, perché prima io e te dicevamo che guardare i prezzi al supermercato,
2: non guardarli potrebbe essere
1: un lusso. Salve, io non guardo mai i prezzi al supermercato, perché nel mangiare non vado mai a risparmiare, sono un semplice operaio.

0: Ma risparmio laddove si può, tipo il vestiario, eccetera, eccetera. Il mangiare è una cosa importante, vitale, e non c'è nulla da risparmiare. Non ha tutti i torti. No. Sai dove non mi sento di dargli ragione? Quando dice che sul vestiario si può risparmiare. Sì, però è anche vero che, ragazzi, noi indossiamo capi low cost che sono al limite,
1: che
0: con
1: il
0: cancerogeno.
1: Sono il male.
0: Sono il male puro. Per cui anche lì mi sento di dire, adesso non voglio la cosa di marca.
1: Ma ti ricordi quando eravamo più piccoli, c'era proprio quel concetto che tornavi a casa e il papà, il nonno, la nonna, sì, la zia dice, ah, ma questa è buona qualità, però.
0: Cioè, certo.
1: E tu dici, ma fa cagare, ma questa è buona qualità, ti dura 40 anni. Ma non si porta da 35.
0: Hai detto di buona qualità ed è una frase che, a proposito di vestiario, non sento da una vita. Si dice solo, no, ma questa è di una marca buona.
1: Sì.
0: Non si dice più di qualità.
1: È vero, è vero, è vero.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Signori, buon pomeriggio a tutti! Attenzione!
2: No, no, no, ti chiedo scusa, ma si era bloccata la bottiglietta nel distributore auto, la vending machine. Mi dava la bottiglietta d'acqua, ho dovuto dare un paio di spallate, quindi mi vedrete un po' acciaccato adesso. Anno 1973, ecco.
1: Sì, anno in cui vengono fondate sia la Air Malta,
2: ecco.
1: Incredibile, sai dove ti portava?
2: Credo a Malta anche.
1: ogni tanto. Sia il ristorante Il Chiasso a Capolive.
2: Perché non a Chiasso? Direttamente
1: no, perché chiasso di
2: Stevie Wonder in quell'anno, Superstition.

0: Station con Stevie Wonder dall'anno 1973, tra poco anche la redazione con Cristina Manco.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: La volevo da sempre!
3: Un vero affare!
2: L'amo!
4: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
5: Una buona serata e bentrovati al via ad Ankara, il vertice NATO, uno o due giorni fondamentali per il futuro dell'Alleanza Atlantica, tra i principali dossier gli investimenti per la difesa, il sostegno all'Ucraina, a guidare le danze, il segretario generale Mark Rutte, che promette grandi novità, in particolare nei settori dell'aviotrasporto strategico, della sorveglianza di terra e dei materiali critici per la difesa. Presente anche Donald Trump, che è tornato a criticare la NATO, gli alleati dovrebbero essere disposti a darci una mano, ma Italia, Germania e Francia, e anche la Gran Bretagna, hanno rifiutato di aiutare sull'Iran, ci hanno voltato le spalle. Su Giorgia Meloni ha poi aggiunto: mi piace, ha spiegato, ma non c'è stata per noi. Domani il leader della Casa Bianca incontrerà il presidente ucraino Zelensky, che chiede nuovi missili Patriot. Voltiamo pagina e andiamo in Francia. La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso di falsi impieghi all'Europarlamento, confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena di prima istanza da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il letto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, in primo grado era stata condannata a 5 anni, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Potrebbe quindi candidarsi alla corsa per l'Eliseo nel 2027, ma lei più volte ha detto che non vuole fare la campagna elettronica indossando il braccialetto. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Parigi il 14 luglio su invito dell'Eliseo in occasione dei festeggiamenti per la festa della Repubblica francese, lo si apprende da fonti del Quirinale. La cronaca: la procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto ad inizio gennaio ad Anguillara Sabazia in provincia di Roma. All'uomo vengono contestati reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione, dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Due arresti a Roma per spionaggio in favore della Russia e accesso abusivo ai sistemi informatici. Il principale indagato è un cittadino italiano di 59 anni, ex sottufficiale dei carabinieri e in passato in servizio nel comparto intelligence. Nell'inchiesta figurano altri 5 indagati, 4 dei quali militari in servizio con incarichi ad alta riservatezza. Il ministro della difesa Crosetto assicura tolleranza zero con chi mette a rischio la sicurezza nazionale. Lo sport: tennis, Jannik Sinner torna in semifinale a Wimbledon. Il numero uno al mondo e campione in carica ha battuto per 3-7-0, 7-5-7-6-6-3 il tedesco Struff. Venerdì sfiderà uno tra Djokovic e Auger Aliassim. Calcio: si chiudono stasera gli ottavi di finale dei mondiali, ora in campo ad Atalanta, Egitto, Argentina alle 22, a Vancouver, Svizzera, Colombia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Ladies and gentlemen, buon pomeriggio a tutti, Corriere di Kiss Kiss in questa terza ora, c'è anche Alfio.
6: Ci sono anch'io ovviamente, no, non sono ancora andato via, lo farò fra un'ora, ma nel frattempo vi voglio godere un po' di cose insieme a voi.
0: Notizie da ogni angolo del mondo,
6: no,
0: attenzione.
6: No, vi chiedo una mano a voi ascoltatori, perché tra un po' con il mio compare Cirolo Matola noi dobbiamo affrontare l'argomento nudismo.
0: Nudismo, però passando prima per una notizia che arriva dalla Russia, attenzione, per quanto riguarda le protesi dei seni.
6: Ok.
0: Quanta novità, ragazzi, dove arriveremo? State
6: dove
0: con noi.
6: Arriveremo? No, intanto questa notizia ha fatto dibattere molto. Tra poco lo scopriremo nei Corrieri di Kiss Kiss.

0: spettacular, perché Dracula, che così viene detto da Tame Impala e Jenny.
1: Allora, parlando di lusso, prima, poco fa, stavamo parlando appunto di lusso. In tanti considerano un lusso chi non rinuncia alla chirurgia estetica. Ok, e questo lo sappiamo.
0: Ecco.
1: Ma attenzione, perché in Russia sta facendo discutere un fenomeno decisamente insolito.
0: No, ragazzi,
1: ovvero
0: dai.
1: La vendita delle protesi già usate.
0: Le protesi mammarie
1: le
0: già
1: protesi
0: usate.
1: Le protesi mammarie, sì, scusate.
0: Quindi, se per motivi X,
1: tu lo sai che ogni
0: donna,
1: tanto, cioè dopo un tot di tempo, vanno cambiate. Tu hai capito che fai? Cioè tu quelle che hai le vendi.
0: Lo so.
1: Le vendi che costavano 1200 euro, le vendi 450.
2: Ciao, Ciro.
0: Chi era?
1: Ma chi è?
0: Elvira. Elvira, era lei.
1: Da me? No, attenzione.
0: No,
1: hai capito che significa?
0: Ho capito, però ci sono i medici che tendono anche a dire che, oh ragazzi, se lo state facendo per risparmiare per ragioni economiche, state sbagliando tutto.
1: Ma ci credo che state sbagliando, ma ragazzi, ma qua veramente con...
0: No, cioè, le protesi...
1: in un mondo dove poi ho capito il second hand, ma il second seats mi sembra un po' esagerato.
0: No, direi che è proprio sbagliato più che esagerato, perché i medici mettono in allarme anche tutte le persone che magari lo stanno seguendo questo trend. Non si possono riutilizzare le protesi mammarie già utilizzate.
1: Chi lo dice?
0: No, i medici esperti,
1: ah, lo
0: ovviamente.
1: Ah, i medici.
0: No, perché poi, capito?
1: Che ne sai?
0: Ma no, lo dico.
1: Io intanto posso garantire. Nel senso che se, per esempio, la mia fidanzata, mia moglie, chi che sia, se le deve cambiare, vieni tu. Quanto mi fai? 3,50.
0: Ma
1: però
0: che?
1: Garantisco,
0: ma dai,
1: io. Garantisco
0: a altissimo
1: livello.
0: Ma garantisci tu?
1: No, per dire.
0: No, poi Ciro è uno che se ne intende, già solo al tatto ti riesce a dire.
1: Io so dire il peso, qualità e misura.
0: Quella è la cosa più sbagliata.

0: capito, Mara Sattè in collaborazione con Enrico Nigiotti sabato sera, anche se solo martedì. Intanto arrivano un po' di messaggi a proposito di cose che si fanno sbagliate, a proposito di operazioni chirurgiche che si fanno sbagliate.
1: Sì, sì.
0: E qualcuno ci metteva in guardia.
1: Ma posso dare una notizia?
0: Sì, assolutamente.
1: Arriva da Berlino. Fermi a Berlino fare il bagno in topless nelle piscine pubbliche. Adesso è un diritto riconosciuto anche alle donne.
0: Che cosa stai festeggiando? La parità di genere dovrebbe essere una cosa normale.
1: Che meraviglia queste notizie che arrivano da ogni angolo del mondo.
0: Beh,
1: andiamo a Berlino.
0: No, che Beppe, andiamo a Berlino.
1: Ma chi è? Che sta succedendo?
0: Ma questo è il tuo stato d'animo. Questo è il tuo stato d'animo.
1: Piano.
0: No, però
1: Paolascione, andiamo a Berlino.
0: Ma scusa,
1: nelle piscine le donne topless.
0: Ma per un topless ti stai entusiasmando? Ma scusa, da quant'è che non vedi una donna? Perdonami.
1: Che bello, guarda, ma non è così. Bisogna dare la giusta attenzione.
0: Comunque, giusto per dire, qualcuno magari sta pensando che è una nuova legge. No, sì, semplicemente, siccome gli uomini in queste piscine possono andare a torso nudo, non c'è nessuna distinzione di genere e quindi anche le donne possono andarci, finalmente stabilito anche dalla Corte di Cassazione.
1: Ah. Ale, ale, ale.
0: Voi siete dei
1: tutti
0: matti.
1: A Berlino.
0: Ma una donna in topless
1: Berlino
0: è una delle cose più normali. Del...
1: Berlino.
0: Non c'è più quella distinzione.
1: Come l'hanno tolto?
0: L'hanno tolta un po' di tempo fa.
1: Ma ci stava l'uscita dell'autostrada.
0: Dai, è tutto finito, non c'è
1: ma
0: più.
1: Ma facciamo i seri, per
0: comunque
1: favore.
0: Comunque neanche l'URSS c'è più, giusto se lo vuoi sapere.
1: È uguale.
0: Allora.
1: Attenzione, attenzione. Hai mai visto? Hai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
0: Beh, Ciro, è impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
1: E dentro, doppio display digitale, tecnologia intelligente, sistema panoramico a 360 gradi HD.
0: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
1: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way tappa dopo tappa, tra musica, energia ed emozioni.
0: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
3: Radio Kiss Kiss.
2: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89€. Scopri di più su Conad.it.
2: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: devi andare su deghi.it.
4: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi devi cucinare per 16.
4: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare. Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi?
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah, uno c'è!
8: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Yes, yes.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta, adoro.
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Yes, yes.
16: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
17: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
10: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
10: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
18: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
19: Internet veloce!
18: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Kiss, kiss.
20: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
21: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
22: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: più.
1: Mai più.
2: Mai sempre. Ma io lo ascolterei sempre, sempre, sempre. Questo pezzo bellissimo di Noemi su Radio Kiss Kiss. Allora, caro Ciro, adesso ci trasferiamo dalle parti venete, ok? Andiamo dalle parti di Verona, andiamo a Torri del Benaco.
1: Ciao, Torri del Benaco!
2: Non c'è bisogno che emuli il dialetto veneto. Allora, che cosa è successo? Che il sindaco Stefano Nicotra, che spero di pronunciarlo bene, ha detto definitivamente no al nudismo. No,
1: veramente ha detto no al nudismo, cazzo!
2: Sì, ha detto quella roba lì. Comunque, perché pare che la cosa stesse degenerando, insomma, adesso
1: multe
2: c'è...
1: Multe ai trasgressori fino a 500 euro.
2: Esatto.
1: Non è che partono da 500 euro, dipende dal fragola.
2: No, non dipende.
1: Da 100
2: non
1: euro a 500.
2: Ma sì, no, ma figurati. Allora
1: dipende da quanto ingombro c'è.
2: Dipende da quanto spazio occupi. No, allora, c'è questo divieto totale del nudismo, io però sto cercando di capire...
1: No, torniamo su questo argomento perché è molto importante, ma cerchiamo di capire cosa dice la pancia,
2: la pancia dell'Italia. Ma anche il sottopancia.
1: Ma anche il sottopalla.
2: Allora.
1: Per capire voi che cosa ne pensate, sì al nudismo, no al nudismo, con onestà intellettuale.
2: Perché... Ragazzi, allora, io non lo so da che parte stare, perché mi rendo anche conto che c'è un pudore sicuramente da rispettare, ma il nudismo, cioè vedere una persona nuda, dà davvero così fastidio? O c'è qualcosa di più? Cioè il senso di colpa di ingrifarsi se vedi qualcuna o qualcuno nudo?
1: Ma perché secondo me se tu vai con il vero naturista, il vero nudista... Non va lì con la testa dell'eccitazione. Lui sta lì perché vuole essere libero.
2: Il naturista
1: non è che ogni 5 minuti c'hai il battacchio che ti sta chiamando.
2: Sono stato su spiagge nudiste. Dove c'erano intere famiglie, cioè nel senso con anche bambini, nonni nudi, quindi
1: bellissima, avere un nonno bello.
2: Ma vedi, bellissimo, bruttissimo. Ma non è una questione estetica.
1: Sono d'accordo, perché la natura è la natura.
2: Non è che se ti copri le pudenda con uno slippino da mare.
1: Le pudenda
2: con uno slip.
1: Perché quando tu dimentichi la mutenda sei fuori con le pudenda.
2: Esatto, capito. Non è che se te lo copri un poco è più bello o meno bello da guardare. Quindi non è quello il
1: discorso. Attenzione, provocazione. Arrivano le provocazioni.

0: Mia. Allora, la Rain Dance, che poi mi richiama anche un'immagine incredibile, questa canzone, dicevo, di David Contemps, mi richiama l'immagine di gente che balla nuda sotto la pioggia. Perché? Di nudismo stiamo parlando.
1: A proposito, ecco, di nudismo, chiedo, sì, scusa, avevo dimenticato di accendere il microfono.
0: Che novità.
1: Eh no, è perché arrivano messaggi contrastanti.
0: Sì, perché allora, intanto parecchi dicono, ragazzi, con costume o senza, ma che cosa cambia? Un corpo nudo è un corpo nudo. Cosa cambia?
1: Per molti cambia
0: parecchio, per altri no.
2: Premesso che ho fatto il nudista sulle spiagge naturaliste, e mi sono accorto che quelli che danno veramente fastidio sono tutti grattusi che vengono in costume a spiare quelli nudi. Schizza a tutti.
1: Vedi, perché hanno l'interesse all'eccitazione.
0: Sì, perché poi magari non si spoglierebbero mai.
1: Raffaella
0: loro.
1: Raffaella scrive: scusate, ma se esiste la biancheria intima e i costume, qua all'improvviso tutti nudi, bah!
0: Allora, okay,
1: c'è chi non lo comprende.
0: Ma è un suo parere, ma voglio capire che cosa ti dà fastidio della nudità. Cioè,
1: ho capito.
0: Trovi oltraggiosa, la trovi vergognosa, ecco.
1: Chi è?
3: Ma qua non è questione di essere bello o brutto, no, sì o no al nudismo.
1: È vero.
3: Sì alla libertà, appunto.
0: Ah, vedi che...
1: Anche perché io penso una cosa, no? Sì. Penso che... il nudismo è visto, cioè è una questione di natura, cioè tu sei così.
0: Sì, però è facile.
1: Se invece
0: dirlo,
1: ti vuoi eccitare, l'eccitazione non sta nel fatto semplicemente di vedere una persona, ma è l'intrigo di spogliare.
0: Cioè non è la persona già nuda, ma è spogliarla che,
1: sì,
0: è eccitante.
1: Esattamente.
0: E non tutti la pensano così.
1: Ma che stai
0: non
1: dici?
0: Tutti la pensano così. Basta pensare a quanti calendari
1: allora
0: abbiamo avuto.
1: No, vabbè, ma quella è diversa, è una questione pure di atteggiamento, di corpo.
0: Ma senti, allora, noi abbiamo creato un tabù sulla nudità. Noi esseri umani abbiamo creato un tabù, perché altrimenti non ci sarebbe niente di male. Più una cosa è vietata, più è desiderata. Vai.
4: Noi prendevamo la barchetta, ci andavamo a fare il bagno lì, noi eravamo in costume, allora erano tutti nudi, maschi, femmine, intere famiglie. Non mi ha mai destabilizzata.
0: Vedi?
4: Né da bambina né da adulta. Poi
0: capito,
4: se uno ha un interesse, ha un'intenzione differente, allora lì poi c'è da discutere. Ma un corpo nudo è un corpo nudo, punto.
1: È così. Mio padre frequentava le...
0: Cosa stai dicendo?
1: Le spiagge naturiste.
0: È vero,
1: si copriva con i polpi che pescava.
0: Che
1: si metteva il polpo.

0: Mood, il pomeriggio dei Corrieri di Kiss Kiss, e mi pare di capire che siamo messi bene, anche perché siamo agevolati dalla bellezza di una novità che sta arrivando.
1: Benji e Fede con Alex Britti che cantano Viva la Vasca. Ricordiamo che la Vasca è uno dei pezzi più importanti di Alex Britti.
0: E sentiamo cosa ne è venuto fuori.

0: weekend di luglio, Radio Che Schissa in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiskis all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
1: Kiskis. Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Kiss, kiss.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Kiss, kiss. E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Kiss, kiss.
9: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
10: Quando siamo in vacanza.
11: A casa tutto bene.

0: 2014. Anticipo 7.650 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
3: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: È troppo dentro.
1: Avevo il microfono spento e ti chiedo umilmente scusa, Ciro.
0: Che sta combinando questo?
1: Senti,
0: siamo
1: che
0: pronti,
1: cosa succede, vai.
2: Il messaggio cantato.
0: I want to stand up far. Allora, il messaggio cantato di oggi, ricordamelo.
1: Questa è una bella domanda.
0: Cavolo, non me lo ricordo.
1: No, perché sai, io mi sto concedendo anche un po' la gioia, il piccolo piacere di ascoltarla la prima volta.
0: La nonna che parla con la nipotina. Ragazzi, attenzione, perché è molto bello questo messaggio.
1: Qualcosa che è stato trovato, se ricordo bene, nella borsa. Però
0: bravo,
1: andiamo nel dettaglio. Anzi, andiamo ad ascoltare questo messaggio che ci è arrivato da parte di Ilde, che ce l'ha mandato e noi l'abbiamo fatto diventare una canzone. Sentite. Matti.

0: No, ma scusa, ma a 15 anni fumava e beveva.
1: Sta già dietro i ragazzi.
0: A 15 anni, mia. Ma fumava e beveva, ma scusa.
1: Ma la cosa più bella non l'avete sentita? Qual il è? Messaggio di Fischetti in cuffia che dice:
0: e cosa fa? Ora a 15 anni ci sta, c'è ben altro da fare, scusa. Comunque bello il finale con la nonna piange. Ragazzi, messaggio progresso. Non facciamo piangere le
1: la
0: nonne.
1: Nonna.

0: dei Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
1: Torniamo domani, però. Torniamo domani dalle 16 alle 19. Salutiamo il mitico Joschi Imperatorio.
0: Mi piace un sacco quando mette questa firma col motorino che sfreccia in ricordo di un passato da scippatore.
1: Ciao Fischetti! Vi lasciamo con Rita Manzo, Portami a casa Kiss Kiss. Alfio Battaglia oggi qui con noi.
0: E anche Ciro Limatola. Come sempre diciamo, appuntamento a domani, ma da Alfio e Ciro.

0: a domani e tra poco Cristina Manco in redazione per le ultime notizie di oggi.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
3: Un saluto e bentrovati. Il forum dell'industria della difesa ad Ankara ha dato il via al vertice NATO. Nel corso della giornata alleati e aziende di entrambe le sponde dell'Atlantico sveleranno i nuovi importanti progetti e firmeranno contratti dal valore di miliardi di dollari. L'ha dichiarato il segretario generale della NATO Mark Rutte. Nel frattempo Donald Trump è arrivato in Turchia, è tornato a scagliarsi contro l'alleanza. Gli alleati dovrebbero essere disposti a darci una mano, ma Italia, Germania e Francia e anche la Gran Bretagna hanno rifiutato di aiutarci sull'Iran. Ci hanno voltato le spalle, tuona su Giorgia Meloni, aggiunto: mi piace, ha spiegato, è una brava persona, ma non c'è stata per noi. Domani il leader della Casa Bianca incontrerà il presidente ucraino Zelensky, che chiede nuovi missili Patriot. Medio Oriente, la salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei si trova in fase di trasporto verso l'Iraq dopo essere stato oggetto di esequie funebri nella città sacra di Qom. In seguito il corpo del leader supremo ucciso dai raid israelo-statunitense farà ritorno in Iran con i funerali previsti a Mashhad. I giudici della Corte d'Appello di Parigi hanno confermato la colpevolezza della leader del Rassemblement National Marine Le Pen, riducendo però la pena di prima istanza da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con braccialetto elettronico. Considerata già scontata la condanna all'ineleggibilità, ridotta da 5 anni a 45 mesi, di cui 30 sospesi e 15 effettivi ma già decorsi, potrebbe candidarsi alle presidenziali del 2027. Si attende una sua decisione. Cambiamo argomento. Ha preso il repentino anomalo innalzamento dei prezzi dei biglietti aerei in concomitanza con i ritardi e disagi nella circolazione ferroviaria sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Il ministro delle imprese Urso ha fatto sapere di aver attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi presso il MIMIT, di aver dato mandato di un'istruttoria e di segnalare al garante della concorrenza per verificare la sussistenza di eventuali fenomeni distorsivi da parte delle compagnie aeree. La cronaca nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l'omicidio della moglie Federica Torzulo, avvenuto ad inizio gennaio da Anguillara Sabbazia in provincia di Roma. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato. All'uomo vengono contestati reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione del rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Lo sport, calcio con i mondiali in campo in questi minuti. Egitto-Argentina alle 22 a Vancouver, Svizzera-Colombia chiude il programma degli ottavi. Tennis, Jannik Sinner accede alle semifinali di Wimbledon battendo 7-5, 7-6, 6-3 il tedesco Struff, il numero uno del mondo e campione in carica. Venerdì sfiderà il vincente del match in corso tra Djokovic e Auger Aliassim. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao Cristina, Kiss Kiss a te, grazie redazione. Era questo l'ultimo aggiornamento sulle principali notizie di oggi. L'informazione torna domani mattina. Sono le 19 in punto di martedì 7 luglio e se la vostra giornata è stata intensa, almeno quanto la mia, ho l'alibi perfetto per svoltare la serata. Signori miei, oggi si celebra la giornata mondiale del cioccolato, quindi niente sensi di colpa oggi. Né oggi né mai, ma oggi in particolare. La scienza dice che fa bene all'umore il cioccolato. Io dico che dopo una giornata intensa è un diritto costituzionale proprio. Benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss con me, Rita, fino alle 21. Benvenuti a bordo. We'll be right back.

con i Top Loader, Dancing in the Moonlight, grande hit del 1999, ma il nostro appuntamento di oggi è iniziato con Merck & Cremont, Partenope, insieme a Serena Brancale, i Colors, e anche One Republic, Connection, perché siamo tutti iperconnessi tutto il giorno ai nostri schermi, però è proprio quando stacchiamo dal lavoro che cerchiamo la connessione che conta davvero, quindi uno sguardo, una chiacchierata, quella complicità che non ha bisogno proprio per niente del wifi, tra mille distrazioni digitali alla fine sentiamo forte il bisogno di sintonizzarci con gli altri, quindi mettiamoci in contatto, amici miei, sintonizziamoci sullo stesso battito, quello di Radio Kiss Kiss, e su un unico intenso canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Green Kiss.
2: Questo martedì 7 luglio il nostro Green Kiss si tinge dello storico verde del WWF Italia, che spegne ufficialmente 60 candeline quest'anno. Quindi 6 decenni di battaglie in difesa della biodiversità di casa nostra, perché sappiamo bene che ogni piccola oasi protetta è un polmone vitale per il futuro di tutti noi. E il compleanno di quest'anno del WWF Italia serve proprio a testimoniare che proteggere la natura non è un hobby da sognatori, è l'unico investimento sensato per la nostra salute. Quindi festeggiamo questa visione con passione, la stessa che il WWF Italia mette nel suo impegno per la natura oramai da 60 anni.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
2: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
4: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.

Voglio imparare assolutamente a ballare il samba con l'eleganza della ragazza di Ipanema e sentirmi bene, anzi sentirmi proprio come una favola da favela. Così voglio sentirmi tutta l'estate. Allora, facciamo un breve salto a Maiorca adesso, dove la sabbia, la spiaggia, è diventata lo scenario di una mobilitazione veramente storica. Più di 10.000 persone si sono prese per mano e hanno formato una gigantesca catena umana lunga più di 2,5 chilometri lungo la costa. E l'hanno fatto per uno scopo ben preciso, e cioè per proteggere le loro spiagge dall'impatto devastante del turismo di massa e chiedere tutele reali per un ecosistema oramai proprio al limite. Le cronache ovviamente raccontano di una dimostrazione di forza pacifica imponente, di forte impatto, anche perché, diciamo le cose come stanno, quando le persone si uniscono per una causa comune come questa, quindi in difesa dei propri tesori, della propria terra, tracciano una bella linea di confine chiarissima tra lo sfruttamento e la tutela del loro futuro. Quindi speriamo che la vincano la loro battaglia. Adesso c'è John Legend per voi su Radio Kiss Kiss.

0: se sei in made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Tommaso Paradiso nella musica più bella di Radio Kiss Kiss nel nostro martedì sera insieme fino alle 21. Buonasera a tutti da Rita che vi sta parlando, da Gigi Fischetti in regia, particolarmente affascinante. Questa sera andiamo a Copenaghen, dove si è celebrato il trionfo dell'estetica orribile ma bellissima, almeno secondo i canoni danesi. C'è stato il campionato del Mullet 2026, dove 12 persone molto coraggiose, secondo me, hanno sfilato con il taglio di capelli più assurdo, più bipolare della storia. Serissimi, il taglio serissimo davanti per l'ufficio e festa selvaggia dietro alle spalle, no? Sulle spalle. E ha vinto questo signore di 43 anni che si è esibito saltando su un trampolino in tuta tutta fluo con il suo taglio improbabile in testa. Così. Il mullet è un taglio, così giusto per dire, è un taglio di capelli anni 80, quindi caratterizzato proprio da questo stile corto davanti e lungo sulla nuca, a volte anche, no, con le striature variopinte, definito dalla filosofia business in the front, party in the back, no? E il campionato europeo annuale nasce come celebrazione ovviamente goliardica, ovviamente anticonformista, proprio per ironizzare sui rigidi canoni di bellezza social. Incredibile ma vero, i danesi vanno matti per questa tradizione, per questa competizione e per questa ostentata tamarraggine. Lasciatemelo dire, ma è proprio così.

i potentissimi beat elettronici del DJ italiano più ascoltato e più amato al mondo, con la scrittura poetica e l'energia, quella di Jovanotti. Testo del brano che stiamo per ascoltare, che racconta una connessione profonda e immediata proprio tra due persone. Un bel legame naturale.

0: garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: E buonasera, benvenuto a Lorenzo Tedici de ilmeteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, parziale copertura al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Domani mattina ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Col passare delle ore non ci saranno grossi cambiamenti, sereno o poco nuvoloso ovunque, con temperature in sensibile e diffuso aumento e fino a 38 gradi al nord. Tra 31 e 35 al centro, tra 29 e 36 al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
4: Kiss Kiss.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie, Octopus, di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Kiss Kiss.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Kiss Kiss.
11: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
12: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Kiss Kiss. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno

2014, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Lady Gaga e Doechii su Radio Kiss Kiss, proprio come Thelma e Louise. Facciamo una breve tappa a Londra adesso, perché ha aperto da poco, ha inaugurato da poco a Camden Town il Museum of Youth Culture, ed è il primo spazio permanente al mondo interamente dedicato alle giovani generazioni che in qualche modo hanno rivoluzionato la società. Quindi qui dentro si celebrano, che so, 100 anni di sottoculture attraverso Walkman anni 90, locandine di rave clandestini, giubbotti di pelle dei punk, le magliette delle band che hanno fatto la storia. Diciamo che è il riconoscimento ufficiale di una verità assoluta, che sono sempre poi i ragazzi, i giovani, con la loro sana ribellione e le loro canzoni a dettare il ritmo. Quindi in questo museo unico al mondo si celebrano proprio i giovani, il modo in cui influenzano la storia e il modo in cui continuano poi a definire il futuro. In un eventuale viaggetto a Londra, francamente, non mi perderei l'occasione di visitarlo, questo museo.

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Eccoci, è un History Kiss quello che vi offro adesso. È un History Kiss pezzo di storia della musica datato 1993, quando una band del North Carolina faceva breccia nei cuori di tutta Europa. Si chiamano The Connells, si intitola il brano 74-75 perché è un brano intriso proprio di nostalgia che ci trascina indietro nel tempo tra i banchi di scuola, no? Fra gli sguardi perduti e quel sapore dolce amaro dei ricordi adolescenziali. È una melodia acustica semplicemente intramontabile che ascoltiamo insieme ora.

0: Historichest del 1993, The Connells, 74-75.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su eniplenitude.com.

parlando da Gigi Fischetti in regia, siamo quelli di Portami a casa Kiss Kiss e restiamo con voi ancora per un'ora per offrirvi la musica più bella e una serie di curiosità interessanti nei prossimi minuti. Soprattutto c'è un mondiale che scotta, signori, quindi dopo sentiamo anche la redazione per un aggiornamento sulle novità di oggi, ma prima la musica più bella. Dunque accogliamo Maroon 5 con All Night, i Gorillaz, Che meraviglia, e subito Fred De Palma, Anita e Miss Killa, La testa gira.

la musica più bella è Radio Kiss Kiss che vi sta accompagnando verso sera di questo martedì 7 luglio. Vi parlo da una Napoli calda ma spettacolare sempre, dove a quest'ora l'AFA cede il posto anche a quel leggero venticello serale che fa respirare e anche sospirare. Ieri il Golfo ha ospitato uno, si può dire ho ospitato un ospite d'eccezione, ma non mi viene altro modo per dirlo. Emirates Team New Zealand, sto parlando dei campioni in carica della vela e defender della Coppa America, hanno effettuato il loro primo allenamento proprio nelle nostre acque. E non è un caso, non è un caso, perché sapete benissimo che Napoli è stata scelta ufficialmente per ospitare la 38esima America's Cup nel 2027, l'anno prossimo. E i neozelandesi stanno già studiando il campo di gara in vista del primo imperdibile assaggio ufficiale, e cioè la regata preliminare che si terrà qui proprio dal 24 al 27 settembre. Quindi vedere queste barche meravigliose, volanti, sfrecciare davanti al Vesuvio è stata un'emozione pura.

0: riflettori puntati sui mondiali, le sfide di oggi stanno in qualche modo ridisegnando gli equilibri dei gironi tra conferme attese e clamorosi colpi di scena. Quindi per i risultati e le ultime notizie, linea alla nostra redazione.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
3: È da poco terminata Argentina-Egitto, partita valevole per gli ottavi di finale dei mondiali. Finisce 3-2 con un'incredibile rimonta dell'Argentina, che ha avuto la forza di rimontare nell'ultimo quarto d'ora lo svantaggio di ben due reti. L'Egitto infatti si era portato sul doppio vantaggio grazie a Ibrahim al 15° e Zico al 67°, con il portiere Mostafa Shobir, che si era superato prima su Messi da calcio di rigore, poi su Julian Alvarez a botta sicura. L'Argentina ha trovato la forza di reagire. Prima Romero di testa, poi il solito infinito Leo Messi e infine al minuto 92 Enzo Fernandez di testa completa la rimonta e regala la qualificazione all'albiceleste. L'Argentina affronterà ai quarti la vincente di Svizzera-Colombia, partita che si disputerà alle ore 22. Linea Rita, da Giuseppe Sannino, che schissa a tutti.

0: niente.
1: Chi schissa te, che dopo tanti tentativi falliti, ascolti per la prima volta il battito forte del suo cuore. Chi schissa te, che nonostante tutto, il tuo lavoro da driver non è poi così male. Ti pagherà l'università. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
3: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Kiss Kiss.
4: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
5: Sì!
6: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
3: Kiss Kiss.
7: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Kiss Kiss.
9: Ah, la volevo da sempre! Un vero affare. Sembra fatta per me! L'amo!
10: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
3: Kiss Kiss.
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere! Calzolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: fatta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

Francesco Gabbani qui su Radio Kiss Kiss. Saluto e ringrazio la redazione che ci ha fornito un dettagliato aggiornamento sulle principali notizie legate ai mondiali di oggi. Chiaramente aspetto anche i commenti del nostro esperto, il nostro capitano Stefano Piccirillo, che insomma ogni sera si diverte a seguire i mondiali per voi. 25 minuti è esattamente questo il tempo che spaccherà in due il mondo del calcio il prossimo 19 luglio. 25 minuti di intervallo alla finale dei mondiali con i Coldplay alla regia e un palco pazzesco per un live altrettanto pazzesco per Madonna, Shakira, BTS. Insomma è un live controverso, i puristi del pallone hanno urlato e continuano ad urlare al sacrilegio. Personalmente so già che non staccherò gli occhi dallo schermo. Insomma, calcio o puro show americano? Questa è la domanda che divide il mondo. Nell'attesa di scoprirlo, noi di Radio Kiss Kiss, che amiamo tantissimo la musica, ci scaldiamo esattamente con chi di stadi pieni se ne intende da sempre, cioè i Coldplay. Allora, un elefante scappa da uno zoo di Londra, compra un biglietto della metropolitana e va a cercare la sua strada verso l'Africa. Sembra una barzelletta, invece no, è l'inizio di uno dei videoclip forse più visti di sempre, sicuramente tra i più originali. Nel 2011, esattamente, i Coldplay, Chris Martin e compagni ci hanno ricordato una verità assoluta, e cioè che il paradiso non è un luogo, ma è la nostra ostinata capacità di evadere. L'ascoltiamo insieme qui su Radio Kiss Kiss, si intitola Paradise.

Ed era questo il nuovo singolo di Harry Styles, Dance No More, ma è nuovissimo il new kiss che stiamo per accogliere. Allora, bastano 14 giorni per dimenticare una persona

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Kiss Kiss.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: La senti? Nel. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nel. Con Nel 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nel.it. Nel, gruppo A2A.
10: Kiss Kiss.

inconfondibile, dovrebbero fare una docuserie insieme a Manu Chao, grande uomo di vita e di musica, può raccontare mille storie, le racconta in parte viaggiando per il mondo insieme a Karol G. Avete sentito quel bimbo oggi pomeriggio sul centrale di Wimbledon mentre giocava Sinner? Ha fatto Jannik durante il terzo set conquistato contro il tedesco Struff, che permette a Sinner di giocare la semifinale quest'anno nel torneo più importante del mondo. Il bambino, inconsapevole del momento così importante che Sinner e anche Struff stessero vivendo, ha ricevuto però il ciao con la manina da parte di Jannik, che ha capito immediatamente la situazione pur in un momento importante del suo match, e il video è diventato virale. Quindi Sinner ancora sugli scudi, non soltanto perché ha vinto in 3-7 un match molto combattuto indipendentemente dal 3-7-0, ma per questo momento assolutamente bello, delicato, emozionante con questo bambino entusiasta, di chiamarlo nel silenzio mentre era al servizio. Jannik, lui con la manina, ciao ciao, come se fosse al campo di allenamento. Ora c'è Kali Joyce, Vivre la Vie.

tua doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

a due stelle, siamo a Parigi tantissimi anni fa, e poi durante la notte un certo movimento, un certo sentire dalla sua stanza e il lavoro del sex worker, a cui è dedicata anche una delle canzoni che ha scritto la storia iniziale dei Police, e già lì iniziarono a mettere un po' di reggae all'interno del rock con la voce di Sting. Sentite la voce di Sting da giovane, 1978, ed è questa la nostra storia.

citata da Sting e titolo di uno dei singoli più rappresentativi alla fine degli anni 70, ripresa anche da George Michael. Che diede un tono molto più cool rispetto al ritmo forsennato dei Police. Rispetto alla fine della canzone c'è una bellissima cover, Roxanne, di George Michael, e tante cover faranno parte anche delle storie molto emozionanti di questa sera. Non anticipiamo nulla all'interno di O2 e Kiss Kiss. Godetevi la serata, Stefano Piccirillo vi sta parlando. Tra poco scatta l'operazione, la missione per i nostri ascoltatori intitolata Un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Cominciamo con Irama, 22, c'è Cavana.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: E le vostre storie della comitiva di O2 e Kiss Kiss. Ieri sera abbiamo chiacchierato con un'ascoltatrice che ha parlato non semplicemente di un amore, che già è tantissimo da condividere con milioni di persone, ma un amore infinito indipendentemente dalle scelte altrui. Io lo amerò per sempre, l'ha detto con un candore, con una purezza, con una bellezza, è diventata immediatamente la vostra Beniamina direttamente da Firenze, se non ricordo male, al 347 490 0042. Perché soprattutto questo, un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Vi diamo l'opportunità, ma soprattutto il nostro piacere, di ascoltare la vostra voce e di raccontare il momento più bello della vostra vita, la vostra emozione, insomma un espediente o in questo caso un grande amore, scrivendo e partendo da WhatsApp, dal nostro 347 490 0042, vostro anno di nascita con un vocale piuttosto con uno scritto, e poi da lì raccontate la vostra storia preferita, il vostro sentimento preferito di vita, come nel caso di ieri, che è stato davvero incredibile, e poi in base al vostro racconto mettiamo il disco più appropriato del vostro anno di nascita, di quando siete venuti al mondo. Tutto bene? Credo di sì.

0: Per quanto riguarda Colapesce, insieme a Salmo e soprattutto Mace, che è il proprietario del titolo Cattive Abitudini, ascoltato qui su Radio Kiss Kiss, un anno una canzone, c'è Pierpaolo al telefono. Ciao Pierpaolo, buonasera, come stai?
1: Ciao, buonasera.
0: Bene.
1: Kiss Kiss a voi, è un piacere ascoltarvi.
0: È un piacere nostro avere voi con le vostre storie ogni sera. Anno di nascita, Pierpaolo?
1: 1973.
0: E cosa diciamo di questa bellissima...
1: La ragazza... Anche io mi trovo nel 73.
0: Ok, no, forse era 74, sai, se non sbaglio. Okay, però comunque non... siamo lì.
1: Mi ricordo, sì.
0: Evviva i boomer, siamo tutti boomer. Pierpaolo.
1: Con un bagaglio di storie abbondante rispetto ai ragazzi di oggi.
0: Chissà, poi è qualità, quantità, non è sempre così sì, nel caso.
1: Certo.
0: Cosa hai da ricordare questa sera e cosa vuoi condividere con noi soprattutto?
1: Guarda, condivido con tutti quanti voi l'anno 2002, l'anno del matrimonio, che è stato un anno bellissimo e niente, più di questo ha portato parecchie cose belle.
0: Ti credo, una scelta reciproca in due figli anche.
1: Parecchi anni di fidanzamento, poi abbiamo finito con il matrimonio.
0: Quanti anni di fidanzamento?
1: È dal 92, quindi
0: caspita,
1: sono quasi 12-13 anni di fidanzamento.
0: Ok, io ti dico una cosa, Pierpaolo, tu stai parlando del tuo matrimonio nei giorni in cui si parla del matrimonio più importante dell'anno, che è quello di Taylor Swift. Cioè, tu e Taylor Swift siete i nostri eroi, fondamentalmente.
1: Grazie.
0: Alla grande. Non so il bouquet al tuo matrimonio a chi è andato, mentre il bouquet di Taylor Swift è andato invece alla sorella di un collega di Travis Kelce, cioè di un giocatore NFL, la sorella, bellissima ragazza bionda, meravigliosa. Io ti auguro ogni bene, che siano altri 50 anni di nozze d'oro, d'argento, di platino, chi più ne ha più ne mette. Nel 1973 c'era forse uno dei più grandi chitarristi della storia, Eric Clapton, che peraltro parlava di una donna fantastica quale Leila, che ti dedico. Va bene, Pierpaolo?
1: Grazie, gentilissimo, buona serata e kiss kiss a voi.
0: E che sia tanto amore, ciao.
1: Grazie.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: C'è una leggenda su questa canzone: la Leila era la moglie di George Harrison, però adesso saranno pure affari loro. Sull'ispirazione abbiamo i mondiali di calcio, Svizzera-Colombia, giocano los Cafeteros, ci colleghiamo subito con la nostra redazione.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
3: Al BC Place di Vancouver è in corso la partita valida per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo tra Svizzera e Colombia. Siamo al 15° minuto ed il risultato è di 0-0. Match per ora equilibrato, con le squadre che in questi primi minuti si stanno studiando senza correre troppi rischi. Ricordiamo che la vincitrice approderà ai quarti di finale, dove incontrerà l'Argentina di Leo Messi, che ha eliminato l'Egitto nella sfida delle 18. Chiudiamo qui quando siamo arrivati al 16° minuto. Il risultato è ancora bloccato sullo 0-0. Linea Stefano Piccirillo e da Pasquale Dottona, Kiss Kiss a tutti.
4: Kiss Kiss a te, che riesci ad accontentare i capricci di tutti i tuoi clienti. Sei semplicemente fenomenale. Kiss Kiss a te, che fare shopping per la casa ti piace da matti. Fosse per te, cambieresti sempre.
5: Sempre, sempre.
4: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Kiss Kiss. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
11: Kiss Kiss.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta.

Oh, buon vento, Lorenzo, devi fare una canzone estiva con Alfa, probabilmente, su quelli che posizionano l'ombrellone non vedo più in spiaggia, quelli che fanno lo scavetto, perché trovi tutti gli ombrelloni già pronti, l'estate secondo loro con buon vento. Oggi abbiamo avuto una bruttissima notizia, una ragazza di 37 anni che abbiamo ballato per una vita intera, Lauren Bennett, cantante britannica, nota per la partecipazione a Party Rock Anthem degli LMFAO e per la militanza anche nei gruppi Paradiso Girls e Girl, che hanno scritto una cosa molto commovente riguardo questa bravissima artista e soprattutto una ragazza fantastica. Ricordate questa canzone?

È il famoso Shake That, non soltanto per una generazione cresciuta tra dance, pop, videoclip virali, tormentoni da pista. Il suo nome resta legato soprattutto a questa che si chiama Party Rock Anthem, brano pubblicato nel lontano 2011, ma che torna ciclicamente e credo durante quest'estate in tante serate, in tanti eventi dal vivo, ritornerà nei set dei disc jockey per renderle giuste.

Quando hanno appena steso il tappeto rosso e tu passeggi fiera o fiero in questa serata di gala, mi sembra di vedere tutti voi in questa versione ascoltando Sienna Spiro nella musica più bella di Radio Kiss Kiss con Material Lover. Che meraviglia che ci siano tante persone che vogliono parlare e condividere l'amore, sono d'accordo. Eli con te, il nostro Pierpaolo, protagonista di Un anno una canzone qualche minuto fa, per l'emozione si è anche corretto con un WhatsApp: mia moglie mi ha picchiato che ho sbagliato la data, è 2004, ero troppo emozionato perché parlavo alla radio, non capita spesso, ma queste sono cose bellissime, sono gli errori più belli del mondo che sono dettati e che sono figli dell'emozione. Poi l'estate, sotto l'aspetto del tema amore, si divide in due squadre: quelli che la vivono in modo molto leggero, almeno partono per viverla così spensieratamente, senza legami molto approfonditi, per divertirsi, e quelli che dicono siamo figli delle estate e siamo figli dell'amore. Due squadre da comporre. Poi si parte sempre con un'idea, ma la vita ha molta più immaginazione di noi, quindi 347 490 0042 di quale squadra fate parte, visto che siete così coinvolti, mi fa particolarmente piacere. Qui c'è un Non mi ami cantato da Giorgia.

pochi artisti riescono a trasformare ogni concerto in uno spettacolo totale, dove voce, danza, presenza scenica si fondono davvero senza soluzione. Davvero un grande fenomeno. E Bruno Mars torna ancora con un nuovo singolo. Si chiama On My.

0: caffè, latte e cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

Cara Daniela, all'ascolto di Stefano Piccirillo di O2 e Kiss Kiss di Radio Kiss Kiss, vorresti avere la voce di Olivia Dean con It's So Easy to Fall in Love? Ma anch'io, cioè, vorrei cambiare genere pur di avere una voce del genere, davvero una roba pazzesca, rivelazione di questo 2026 e una settimana molto importante, perché parliamo del Kiss Kiss Way che arriva a Pescara, manca pochissimo, venerdì 10 e sabato 11 luglio, Villaggio Kiss Kiss, allestito in Piazza della Rinascita e aperto gratuitamente al pubblico nelle giornate appunto del 10, dell'11, ospiterà giochi, attività interattive, animazione, musica, dirette radiofoniche, le iniziative dei partner del tour e soprattutto l'incontro tra noi e voi e anche la distribuzione dei biglietti del PIT, tutto assolutamente gratuito, cioè sotto il palco nel mega concerto del sabato sera con i nomi più belli della musica italiana, spiccano anche i Pinguini Tattici Nucleari. Kiss Kiss Way 10-11 luglio, siamo a Pescara.

Quando i genitori scrivono a Radio Kiss Kiss la sera e dicono anche mia figlia ha il vinile di Olivia Rodrigo, vedi questo passaggio generazionale, di solito c'è una cosa molto stupida che qualcuno fa, insomma alcuni fanno, ovvero di cercare i giovani parlando giovani. Noi attraverso i boomer raccogliamo i figli, quindi vedi il passaggio è molto più intelligente in questo caso. La Svizzera gioca con la Colombia 0-0 intervallo primo tempo, c'è la maledizione mondiale per il capocannoniere, nel senso che nella storia dei mondiali chi è in testa alla classifica dei cannonieri di quella manifestazione non vince il mondiale. Se fossi Messi mi

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: La volevo da sempre!
2: Un vero affare.
1: L'amo!
3: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
4: Se vi dicessi una frase tipo I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me. E cosa parlo a fare ancora dei Backstreet Boys con una delle loro canzoni più amate in assoluto, perché si aspetta esclusivamente quello che è il ritornello della canzone, e poi dire alla fan dei Take That a me piacciono i Backstreet Boys, perché c'era la sfida classica degli anni 90 con tanto di gadgets, poster, vinili, CD, chi più ne ha più ne metta. Questa è la nostra storia.

0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Radio Kiss
3: Kiss. Se sei in Costiera Amalfitana, attento, potresti incontrare Alcaraz. Sì, il divo del tennis che è stato avvistato. Comincia il periodo delle vacanze degli avvistamenti.

La firma con il proprio nome d'arte Dolce Nera, che si firma anche per l'estate 2026 con la nuova che si chiama Epopea. Dimmi tu cosa fai stasera, entra subito nella testa. State portando avanti gli Imagination, quelli di Justin Illusion, nella nostra sfida 3 che prendeva in considerazione un'estate al mare, che io voto, comunque metto il voto a Giuni Russo, però ultimi due guizzi da parte di Giusy di Amantea, di Marina, che scrive: disco music, tornerei indietro e mi fermerei lì per sempre. Grazie ancora, sono avanti gli Imagination, un po' più dietro Cocciante con Celeste, Nostalgia Cessia.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226. Kiss Kiss.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente. Kiss, kiss.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Kiss.

0: cantare a squarciagola quando siete felici in quelle serate estive tipo questa, l'estate di Radio Kiss Kiss, io, tu e Kiss Kiss, lunedì, venerdì dalle 21 alle 24. Ribalta questo, lo sfottò della nazionale belga dopo la vittoria per 4-1 contro gli Stati Uniti, e i giocatori prendono in giro Trump con il suo balletto. Beh, dopo tutto quello che è successo, scusa. Tanto a Wimbledon c'è un Djokovic pazzesco, 4 ore e mezza di sfida. Chi vince sfida Sinner in semifinale contro Jay Aliassim, 4-3 per il serbo, e siamo al quinto set. Aiutate questo ascoltatore, please.
1: A Stefano, buonasera.
0: Buonasera.
1: Stefano, sì. Mamma mia, stasera sto all'inferno.
0: Addirittura.
1: Caldo. Unica parola. Tanto caldo. Vediamo il lato positivo. Può essere che perdo qualche chilo.
0: Bravo.
1: Buon lavoro.
0: Ciao.
1: Ciao ciao. E kiss kiss a tutti.
0: E tu pensa, caro il mio ascoltatore, che nei prossimi giorni, altro che caldo, torna il Niño. La depressione. No, quella del meteo. Ma perché torna sempre da queste parti?

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Facciamo insieme il nostro gioco, quello più bello della musica di mezzo secolo per i festeggiamenti di Radio Kiss Kiss 1976-2026, la creazione delle fan base con nomi particolari dagli anni 2000 in poi. C'erano le Arianators, le Selenators, cioè la fanbase di Ariana Grande e Selena Gomez. La fanbase di Beyoncé Knowles si chiama Beehive, e poi ancora i famosi Cheerios si chiamavano così i primi fan di Ed Sheeran, per arrivare poi al fenomeno Little Monsters, cioè tutti i fan di Lady Gaga. Cosa curiosa però è che pare questa fanbase sia stata concepita come la loro madre, chiamata Mother Monster, cioè la stessa Lady Gaga si autodedicava a questo appellativo. Da quel momento in poi, da quell'anno in poi, davvero ci fu un'autentica sfida, cioè venne definita come la nuova Madonna. Prima le due erano un po' in gara, ma Madonna sostanzialmente è stata in gara con tutti. Se pensi agli anni 90 con Britney Spears, negli anni 80 con altre grandi artiste come Whitney Houston, insomma, abituata a gareggiare, arrivarono gli anni 2000 e ci fu all'inizio questa sfida molto suggestiva, poi sono diventate molto amiche. Lady Gaga, Madonna, e la Germanotta con la nostra roulette ci porta esattamente nell'anno
0: 2008.

0: Di Gaga con Poker Face, la faccia da poker per non far trasparire le proprie emozioni e sembrare forti davanti, che so, a ex fidanzati, fidanzate, in luoghi di lavoro, in situazioni piuttosto tensive. La famosa Poker Face, che poi è stata adottata come affermazione in tantissimi ambienti e nella vita anche personale di tutti i giorni. Vi porto dagli anni 2000 di Lady Gaga, esattamente abbiamo incontrato il 2008 in 50 anni di Radio Kiss Kiss, negli anni 80. Qual era il gelato che mangiavi più volentieri, caro boomer degli anni 80? Il ghiacciolo alla fragola a forma di piede? Con l'alluce commestibile? Esisteva davvero, amatissimo anche dai bimbi, o il famoso sandwich con biscotto e gelato alla panna? Poi c'era il sandwich con tutte le storielline a fumetti sopra, e nello stesso anno monumenti della musica che si incontravano sotto forma di band e sotto forma di solista, rispettivamente i Queen e David Bowie in Svizzera a Montreux fecero una sorta di jam. Ma facciamo una jam, venne fuori un capolavoro intitolato Under Pressure. Detto anni 80, lanciamo la pallina, quale anno?
1: 1981.

0: faccia.
1: Canzone che nacque casualmente, visita di cortesia di David Bowie agli studi di Montreux in Svizzera dei Queen, una pizza, un bicchiere di vino, oh ma prova a cantare con noi, venne fuori un capolavoro qualche anno più tardi, il plagio di Vanilla Ice che utilizzò la base per mettere poi nei credits i Queen e David Bowie. Ora novità con Emma e Fabri Fibra.

0: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ehi, hey, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL e EcoG.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Kiss Kiss.
11: La musica più bella. Kiss, kiss, kiss. Suona solo

0: something I wanna talk about.
1: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
2: La storia di quegli anni, la cultura, le tendenze, quello che ci piaceva, quello che abbiamo vissuto anche dal punto di vista del tifo, della passione, sono in corso di svolgimento, sapete benissimo, i mondiali di calcio di quell'anno, Brasile-Italia ai rigori, Franco Baresi, Roberto Baggio sbagliano il tiro dagli 11 metri, nello stesso anno in Serie A c'era il Milan, davvero degli invincibili, il pallone d'oro di quell'anno con Stoichkov, seguito dagli italiani Roberto Baggio, che avrebbe comunque poi vinto il pallone d'oro, e Paolo Maldini, assolutamente immenso come uomo e come calciatore. E in Italia c'era questa ragazza di Solarolo, quell'anno Festival di Sanremo consacrò definitivamente la canzone che stiamo per ascoltare, una giovanissima Laura, dopo il successo della Solitudine, brano che arrivò terzo nella categoria campione. Racconta le complesse e tormentate dinamiche sentimentali adolescenziali per passare poi al trionfo ufficiale di questa canzone. Spesso e volentieri, tutt'oggi, a distanza di tantissimi anni, Laura Pausini parla sempre in modo eccezionale del più grande presentatore di tutti, cioè stiamo parlando di Pippo Baudo, che in quell'era lì scoprì due voci fantastiche della musica italiana, quali Giorgia e la stessa Laura Pausini. Siamo pronti per la roulette? Che anno era esattamente?
1: 1994.

0: so cosa stai dicendo. Stai dicendo, ma quanti ricordi. E questo è l'effetto di 50 all'interno di O2 e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo che vi sta parlando e con 50 anni nella nostra meravigliosa radio. Vi porto negli anni 10, quell'anno la sfida Trump-Barack Obama. In Italia i più cercati online erano David Bowie e Bud Spencer, per ogni motivo giusto di mancanza e di dedizione a due grandi che purtroppo passarono a miglior vita esattamente quell'anno. Tra le star del cinema, la conferma di Leonardo DiCaprio e poi filtro o non filtro su Instagram, si iniziava questo dibattito digitale, insomma, piuttosto marginale per certi versi, oggi importantissimo. Fu anche l'anno di un personaggio che ha celebrato in giro per il mondo anche una sorta di Last Dance. Stiamo parlando di Jason Derulo, roulette, pallina in movimento, anno giusto per Kiss the Sky.
1: 2016.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Djokovic, che ha terminato soltanto adesso a Wimbledon, dopo oltre 5 ore sfiderà Sinner in semifinale, mentre per quanto riguarda i mondiali c'è odore di tempi supplementari tra Svizzera e Colombia, tempi supplementari per 50 domani dalle 21 alle 24 all'interno di O2 e Kiss Kiss. Come ti va, vi aspetto. Grazie a Gigi Fischetti in regia, ci lasciamo con l'87 dei Level 42, Running in the Family, da Stefano Piccirillo, Kiss Kiss.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: La notte vola, dai maestri della musica più bella. La notte vola!
2: Yo everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.